Quando sarò grande, Fabio Concato, nel nostro appuntamento di questo lunedì. Benvenuti su Radio Selene, amici, e dico ancora buone ferie a qualcuno. Sì, perché giuro che ho visto questa mattina una donna che camminava con un bell'abito da mare, lo vedevo proprio chiaramente, sapete, di quelli bianchi in pizzo, e con un ombrellone sulla schiena. Tutto diceva: ah, finalmente è il mio turno, lasciatemi stare, finalmente sono in ferie anch'io. Per cui buone vacanze, buone ferie a chi ancora se le sta godendo, e buon rientro a tutti coloro che hanno iniziato oggi con quella malinconia, con quel muso che quasi posso intravederlo. Dunque, parliamo di telefoni questa mattina. Voglio partire proprio da qui. Perché? Perché è stato pubblicato uno studio molto interessante. La domanda è questa: quante volte al giorno guardiamo

il cellulare per controllare le notifiche? Voi riuscireste a indicare un numero? Quante volte prendete in mano il telefono? Allora, lo studio dà risultati diversi, non esiste una risposta universale. Diciamo che c'è una media, calcolando un po' tutti gli utenti, di 85 utilizzi al giorno. Ma considerate che le tentazioni sono tante. C'è chi lo guarda, chi lo sblocca, chi controlla se è arrivata una notifica, quindi lo utilizza prima ancora che ci sia una reale necessità. Perché è un gesto che facciamo quasi in automatico. Attenzione! Quasi senza rendercene conto, tanto ormai ci siamo abituati a prendere il telefono in mano e utilizzarlo che a volte lo prendiamo in qualsiasi momento X in cui ci stiamo anche semplicemente annoiando, solo per controllare se per caso qualcuno ci ha cercato, ma magari nessuno ci aveva cercato, quel telefono non si era illuminato nemmeno per caso, per sbaglio. Se andiamo ad analizzare lo studio condotto tra gli adolescenti, il numero aumenta, perché gli adolescenti ricevono in media dalle 143 alle 165 notifiche al giorno e quindi lo utilizzano circa, non lo utilizzano ma lo prendono in mano circa 102 volte per controllare e rispondere alle diverse notifiche. Provo a chiederlo a voi amici, quanto spesso utilizzate il telefono? Secondo voi quante volte al giorno lo prendete in mano? 347 72 72 274, vediamo che numero viene fuori. Intanto Olivia Dean.

so easy to fall in love. Olivia Dean nel nostro appuntamento di oggi. Bene amici, parliamo di telefoni. Quante volte prendiamo in mano il telefono per controllarlo? C'è stato un sondaggio che ha fatto emergere un dato interessante. È un'abitudine. Spesso e volentieri prendiamo il telefono in mano anche se nessuno ci sta cercando. È un gesto talmente tanto automatico perché l'abbiamo ripetuto centinaia di volte per settimane e per mesi. Ormai la mano va in automatico. Basta poco, è una fila che dobbiamo fare, siamo sull'autobus, ci stiamo annoiando, siamo davanti ad un semaforo, non si potrebbe fare, oppure c'è una pausa e la nostra mano in automatico, senza rendersene conto, prende il telefono così, di getto, senza motivo. E allora la domanda è: quante volte lo prendete in mano voi? C'è un modo per scoprire la risposta. Basta andare sulle statistiche del telefono, andare nel reparto, ecco, impostazioni e vedere tempo di utilizzo. Andate a scoprire quanto tempo utilizzate il vostro telefono e scrivetemi le risposte al 347-7272-274 e ci renderemo conto, nostro malgrado, che lo utilizziamo molto più tempo di quanto in fondo crediamo. Cool and the Gang su Radio Selene.

Lunedì, amici, è vero, stiamo parlando di quante volte avete utilizzato il telefono, quante volte avete l'abitudine di prenderlo in mano anche senza che sia arrivata una notifica. Questo per renderci conto di quanto sia diventato automatico questo gesto. Proprio non ce ne accorgiamo e in un attimo, tac, abbiamo controllato il display, anche se non si era illuminato, anche se una notifica non era arrivata. E allora vi dicevo, basta andare nelle impostazioni a statistiche o tempo di utilizzo per scoprire quanto tempo in realtà voi utilizzate il telefono. Vi renderete conto che è molto di più di quanto in realtà credete. Qualcuno mi scriveva, più di qualcuno, ma a volte ecco, lo prendiamo anche per controllare se ci ha cercato il capo, perché oggi utilizziamo il telefono anche per lavorare, quindi questo tempo aumenta drasticamente. È vero, però non è una scusa né un attenuante, perché proprio è diventato un gesto che fa parte della nostra routine. Allora raccontatemi quanto utilizzate il telefono, che dati vengono fuori se controllate queste statistiche. Intanto noi ci rituffiamo nell'estate e in una bella canzone estiva, quella di Annalisa.

Gli uomini e le donne sono uguali, Cesare Cremonini nel nostro appuntamento di oggi. Benvenuti, buon lunedì, è tempo di novità. La prima volta in cui Fabri Fibra collabora con i Pinguini Tattici Nucleari. Attenzione, perché al centro di questo brano c'è anche una critica al mercato musicale odierno, alle pressioni a cui sono sottoposti tanti artisti con classifiche sterili e numeri freddi. Arriva Goya. Cosa so?

0: Questa è Radio Selene.
1: Ancora benvenuti nel nostro lunedì insieme. Buongiorno ai lavoratori e buongiorno a chi ha atteso tanto ma finalmente in ferie. Per tutti voi la nostra musica, ripartiamo da Chris De Serendi con Good Old Days e poi arrivano anche i Voda.

Miracle, Imodà è il loro grande successo. E buongiorno, buon lunedì, siamo pronti a fare un salto nel 1989 con un grande successo di Anna Oxa. Si parla di emozioni profonde, di un amore totalizzante. Lo facciamo con Tutti i brividi del mondo su Radio Serena.

0: su queste note di questo piano che vi do il benvenuto con Benson Boone, Man in Me, qui su Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: Dunque, parliamo tra poco di settembre, amici, perché è proprio alle porte. Domani ci tuffiamo in questo mese e questo causa stati d'animo differenti. Chi è veramente entusiasta non vede l'ora e chi è molto malinconico. Tra poco ne parliamo, state con noi, ma ripartiamo da Fulminacci, maledetto me.

Live Your Life, Be Free, Belinda Carlisle, nel nostro appuntamento di questo lunedì che precede l'inizio del mese di settembre. E allora, amici, di questo mese voglio parlare. Perché? Perché settembre ormai è alle porte, ma di fatto, essendo questo un lunedì, un po' ci sentiamo come se fossimo nel mese di settembre, no? E io quello che vi voglio chiedere oggi è proprio che sensazione vi dà. Che stato d'animo avete, intenzioni anche, perché settembre per molti è il mese in cui ricomincia tutto, un mese che potremmo definire quello del capodanno emotivo, perché c'è il capodanno reale, quello che festeggiamo il primo di gennaio, però poi c'è il capodanno emotivo, quello del mese di settembre, emotivo perché magari ricomincia la scuola, questo lo dico ai ragazzi che sono in ascolto perché sono in vacanza e quindi sono emozionati dal rientro, magari avranno dei nuovi compagni di classe, magari hanno voglia e piacere di stare in compagnia dei loro compagni perché gli sono mancati durante l'estate. Poi ci sono quelli che ricominciano magari l'università o magari iniziano un nuovo lavoro oppure iniziano i corsi di formazione oppure iniziano le attività sportive e magari quest'anno avete voglia davvero di andare in palestra oppure di iscrivervi a un corso di salsa, non lo so, la butto lì. Insomma, è un mese di trasformazioni, di nuova energia, ci prepariamo a lasciare indietro anche il caldo afoso, si spera, di quest'estate, e quindi l'aria più fresca ci fa sentire positivi. Poi ci sono tanti progetti nuovi, chi magari quest'estate ha immaginato come vuole cambiare la propria vita, non vede l'ora di mettere in pratica tutto quello che ha immaginato. Poi dall'altra parte c'è chi vive tutto questo con grande malinconia, perché finisce l'estate, perché ecco inizierà l'autunno che comunque ha dei toni un po' più freddi, più ombrosi, e c'è addirittura la sindrome da rientro dalle vacanze. Quindi chi vive questo mese con nostalgia prova, è riconosciuto proprio dalla comunità scientifica, un disagio, un malessere fatto di ansia, tristezza, irritabilità, stanchezza, apatia, difficoltà d'attenzione, concentrazione, senso di stordimento, insomma tutti questi disturbi, a volte anche disturbi del sonno, non ve li immaginate, esistono, sono reali, vi volevo tranquillizzare. E allora voi come vivete settembre? Con entusiasmo o con malinconia? Fatemelo sapere. Intanto buon vento, Jovanotti ed Alfa.

Giovanotti ed Alfa, che questo buon vento vi possa accompagnare nel mese di settembre. Ce lo auguriamo un po' di vento, dai, il prossimo mese. Siamo pronti quindi a chiudere agosto, oggi è l'ultimo giorno, e ci proiettiamo già al futuro. E allora, quali sono i vostri progetti per il nuovo anno? Ci avete già pensato? C'è qualcosa in cantiere? Oppure non vedete l'ora che ricominci qualcosa? Non lo so, anche il palinsesto televisivo accompagna moltissimo la routine di tante famiglie. La sera si guarda insieme quel programma, o a pranzo ci facciamo compagnia guardando quella serie TV. Voi che cosa non vedete l'ora che ricominci? Cosa aspettate dei mesi che arriveranno? Raccontatemelo al 347-72-72-274. Sono curiosa di sapere con che stato d'animo accoglierete questo mese, se con entusiasmo, se con malinconia, se state facendo un po' il conto alla rovescia per qualcosa in particolare. Fatecelo sapere, così tra poco leggiamo i vostri messaggi. Accetto anche note vocali.

tante possibilità. Amici, stiamo parlando di settembre con tutti gli stati d'animo a lui connessi, quindi l'entusiasmo per la ripartenza di un nuovo anno, per così dire, un anno che inizia dalla nostra percezione del tempo, un capodanno emotivo, l'abbiamo proprio definito così. E allora leggiamo i vostri messaggi. Che aspettative avete per questo capodanno emotivo, per questo settembre? Allora, innanzitutto un nostro ascoltatore da Taranto che dice: attendo che arrivi un po' di fresco, non dico il freddo, ma il fresco, con delle piogge magari di notte, chiaramente senza che ci siano dei danni. E poi a livello personale, a 62 anni mi sto preparando per una 32 km di corsa, ammazza, domenica 18 ottobre a Parma, e poi ad una maratona classica il 15 novembre a Taranto. Beh, complimenti, vedete, c'è chi si mette subito in movimento, c'è chi come Tonio da Barletta festeggia questo ultimo giorno del mese di agosto, chi da Molfetta mi dice: per noi molfettesi settembre è il mese della famosa festa patronale, tanto amata e odiata in senso ironico, la Madonna dei Martiri, che tutti aspettano prima che inizi la scuola. Effettivamente anche a Brindisi c'è una festa patronale che partirà proprio questo weekend, quindi è un mese ancora di festeggiamenti. Poi Anna Rosa da Trani dice: non vedo l'ora che arrivi l'autunno, questo caldo soffocante non lo sopporto più. E ancora da Mesagne ci dicono: una volta mi piaceva il profumo dell'autunno, le foglie che cambiavano colore, la vendemmia, ora non c'è quasi più niente di tutto questo, quindi cerco con calma di concentrarmi su quello che dipende da me, quindi la pulizia a fondo della casa, inizio la palestra, un occhio all'alimentazione e vediamo come va. Bene bene, continuate a dirci la vostra, quali sono i vostri progetti per il mese di settembre, quali le vostre aspettative, cosa non vedete l'ora di ricominciare a fare, o cosa non vedete l'ora che ricominci, qualcosa magari in TV, oppure vivete la cosa con malinconia perché l'estate in fondo vi piaceva così tanto? Fatemelo sapere anche con una nota vocale.

on Broadway, George Benson nel nostro appuntamento che è lunedì. Buongiorno, benvenuti. È comunque il 31 di agosto, stiamo per riporre l'estate alle nostre spalle e allora vogliamo farlo anche con la musica, un brano che unisce proprio la gioia dell'estate, della stagione calda, al piacere e all'attrazione verso un'altra persona. È facile innamorarsi in estate, ce lo racconta con il suo nuovo brano James Blunt con Tastes Like Summer.

0: Radio Selene.
1: Buongiorno a tutte le attività che ci ascoltano quotidianamente, benvenuti su Radio Selene. Mi trovate qui dalle 10 alle 13 per condividere con voi una fase delle vostre mattinate con tanta musica. Ripartiamo allora da Achille Lauro, la città degli angeli.

Imagine Dragons con Hernia, Take Me to the Beach. Qualcuno ancora sarà al mare, porta qualcun altro al mare. Posso augurare ancora buone vacanze a chi ha atteso a lungo e quindi non merita di pensare solamente al lavoro degli altri. No, perché c'è chi ha lavoro, ma c'è chi ha dovuto aspettare quasi l'inizio di settembre per godersi un po' di vacanze. Allora fatemi sapere dove siete, voi ritardatari delle ferie, dove state festeggiando il vostro meritato riposo. Fatemelo sapere mentre facciamo un salto nel 1982. My Kind of Lady, Supertramp.

0: fresco. Maria Antonietta e Colombra senza vestiti nel nostro appuntamento, e ancora benvenuti su Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: Tra poco, amici, parliamo anche del ritorno a scuola, perché a settembre accade questo, che spesso vincola le famiglie ad un grande sborso di denaro, però ci sono un po' di iniziative per cercare di aiutare tutti coloro che dovranno affrontare questi costi. Ne parliamo tra poco, state con noi.

My Life is Going Gone, Burak Yeter e Cecilia Krull, e mi ritrovo immediatamente nella casa di carta. Non so se avete seguito il successo di quella serie TV che è approdata su Netflix e che ci ha tenuto incollati agli schermi per un po' di anni. Ecco, con l'inizio del mese di settembre probabilmente arriveranno anche delle nuove proposte dal punto di vista cinematografico, ma anche, ecco, serie televisivo, posso dirlo, esiste questa parola o me la posso inventare oggi? Vabbè, già fatto. Comunque, parliamo di quello che comporta l'inizio del mese di settembre. Tra le altre cose, si torna tra i banchi di scuola. Ce lo raccontava anche Ilia, gli studenti pugliesi sono tra i più ritardatari, quindi per fortuna si possono godere ancora qualche settimana di vacanza e poi si torna in classe. Tornare in classe però ha un costo e questo si abbatte in maniera prepotente sulle famiglie che devono sostenere i costi dei loro figli. Se ne hanno poi di più non ne parliamo nemmeno. È per questo che a Bari arriva un'iniziativa che vuole far risparmiare il più possibile alle famiglie pugliesi, non solo baresi, sulla spesa dei libri scolastici, e quindi arriva un vero e proprio mercatino dell'usato. Il mercatino dei libri usati qui a Bari verrà fatto nella sede di Zona Franca in via Dalmazia 35 ed è un esperimento ormai consolidato che punta a raggiungere fino a 2000 persone da tutta la Puglia. E pensate che l'iniziativa è organizzata e autogestita dall'Unione degli Studenti del Capoluogo. Sono proprio gli studenti che fanno squadra e che sino al 6 ottobre, quindi a scuola iniziata, porteranno avanti questo mercatino per cercare di far risparmiare qualcosa a tutte quelle famiglie, insomma, che già sono piegate dal caro vita, ma che devono metterci il resto per mandare i propri figli a scuola. Pensate che addirittura un'indagine fatta da Federconsumatori rivela che per acquistare tutto l'arredo scolastico i nuclei familiari dovranno impegnare oltre 600 euro, che non sono pochi. Quindi mi raccomando, affidatevi a questi mercatini, perché la possibilità di risparmiare qualcosa è concreta e reale.

0: bella
1: Elisa, amore, è nel nostro appuntamento di oggi, che poi penso anche ai miei tempi, anche a scuola quando ci andavo io a Brindisi c'era il mercatino dell'usato. Io ricordo che era un modo anche per guadagnare qualcosa, perché tu i tuoi libri li rivendevi e con quei soldini andavi a comprare gli altri libri per il prossimo anno, quello successivo, ed era un modo per fare rete, per fare squadra. E poi penso comunque al profumo, no, di tutte quelle cose nuove, anche la cancelleria, mi piacevano quei tempi, però

Ramazzotti, una storia importante, la nostra anche, quindi saluto tutti coloro che ci ascoltano da anni, che ci scelgono quotidianamente, benvenuti ai nuovi che per caso sono passati da queste parti, trattenetevi, scoprite Radio Selene, visitate il nostro sito, ascoltate i nostri podcast per conoscere tutte le voci della radio e poi stiamo insieme anche per raccontarvi quello che accade sul nostro territorio. Andiamo a parlare di Barletta, dove si svolgerà proprio questo giovedì una festa per i bambini prima del ritorno a scuola. È una cosa molto carina perché in vista proprio della riapertura della scuola l'associazione Mille Mani per le Famiglie promuove questa iniziativa speciale pensata per regalare ai più piccoli un momento unico di gioia, spensieratezza, ma anche un vero e proprio giocattolo. Sì, è all'insegna del gioco che si aprirà questo pomeriggio. Pensate che l'appuntamento è alle 18 presso la sede dell'associazione in via del Gelso 96 a Barletta, e durante questo pomeriggio tutti i bambini presenti riceveranno in dono un giocattolo, trasformando la vigilia del ritorno sui banchi di scuola in un'occasione di festa per festeggiare anche la fine dell'estate e accogliere il futuro con entusiasmo e condivisione, un po' quello che dicevamo anche oggi. Cerchiamo di entrare nel mese di settembre con l'entusiasmo e la voglia di cose nuove e cose belle. Ovviamente è invitata tutta la cittadinanza di Barletta, ma anche tutto il territorio limitrofo, quindi se avete voglia di vivere questo momento di festa, fatelo pure, perché l'invito è aperto a tutti e in primo luogo si festeggiano tutti i bambini.

e Manu Chao vagliando pure il mondo. Quanti ancora che faranno tanti viaggi? Settembre l'ho percepito proprio come il mese in cui molti amici viaggeranno, anche perché è il mese in cui costa un po' di meno viaggiare. Quindi fatemi sapere se avete qualche viaggio in programma. Intanto ci tuffiamo in una novità di Gianna Nannini. L'ascoltiamo insieme. Meraviglioso errore. Ciao.

0: Radio Selene.
1: Ancora buon lunedì a tutti coloro che sono con noi. 31 di agosto, lo viviamo insieme quest'ultimo giorno di questo mese. E allora per voi la nostra musica: Emma Marrone, Fabri Fibra con Antidroga, e poi una bella squadra con Secrets.

Darius, Lindsay Buckingham, Mick Fleetwood in questa Secret, un brano dello scorso anno che abbiamo appena riascoltato qui su Radio Selene. Laddove, amici cari, che voi siate in vacanza o che voi siate a lavoro, voglio davvero invitarvi a saltare. Facciamo un salto nel 1984 con Ivan Allen, un brano che ha segnato il successo della band, un pezzo dinamico, esaltante, che ci ricorda che forse la gioia a volte ce la dobbiamo creare noi. Quindi, ovunque voi siate, l'invito è questo: Jump!

ci voleva per saltare un po' insieme, per ricaricare il nostro corpo, ricordargli che sì, è lunedì, ma dobbiamo essere svegli, operativi e dobbiamo iniziare la settimana con una buona dose di entusiasmo. È questo che ci piace fare insieme a voi. I Van Halen li abbiamo riascoltati dal 1984 ad oggi con Jump. E buongiorno, mancano pochi secondi alle 13.

Coca-Cola, Tommaso Paradiso nel nostro appuntamento, ed è così che è arrivato il momento di salutarvi. Grazie a tutti per esserci stati e per aver seguito la mia puntata mattutina. Vi ricordo che il programma che vi attende è ricco di altri speaker che nel pomeriggio verranno a farvi visita, a partire da Gaia dalle 15, Mariano dalle 17, Paola dalle 19. Ora la musica continua invece con il Vivi e Rivivi, che vi porta avanti e indietro nel tempo grazie alla musica. Io ringrazio Gigi Savoni per aver curato tutta la parte tecnica. Ci sentiamo domani sempre a partire dalle ore 10. Un bacione da Rebecca. Ciao.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
1: Questa è Radio Selenium.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Martedì 1 settembre 2026 è il 244esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:36 e tramonta alle 19:44. Il santo del giorno è Sant'Egidio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 1 settembre del 1859 una tempesta solare di incredibile violenza fa impazzire i telegrafi di mezzo mondo. Nel 1902 debutta nelle sale francesi Viaggio nella Luna, diretto dal regista Georges Méliès. Ispirato a grandi classici del genere, considerato il primo esempio di film di fantascienza e una pietra miliare della storia del cinema. Nel 1994 al Festival di Venezia viene presentato Il Postino, il film testamento dell'indimenticabile Massimo Troisi, morto poco dopo le riprese. Pietra miliare come poche, candidata a 5 Oscar, vinse quello alla colonna sonora. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 1 settembre del 1990 il Napoli, campione d'Italia, conquista la Supercoppa italiana, battendo per 5-1 la Juventus, vincitrice della Coppa Italia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 1 settembre del 1955 Domenico Modugno lancia il singolo Vecchio Frac. Nel 1973 Patti Pravo è prima in classifica con Pazza Idea. E nel 1984 Fotoromanza di Gianna Nannini è in vetta alle classifiche. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Vittorio Gassman, nato a Genova il 1 settembre 1922 e scomparso a Roma il 29 giugno 2000. Attore, regista, sceneggiatore e scrittore, è stato uno dei volti più rappresentativi del cinema italiano del Novecento. Ricordiamo anche Sandra Mondaini, nata a Milano il 1 settembre 1931 e qui scomparsa il 21 settembre 2010. Prevalentemente attrice comica, la sua carriera artistica sessantennale è stata strettamente legata a quella del marito Raimondo Vianello, col quale ha formato una delle coppie più celebri e amate della televisione italiana. Compie oggi 69 anni Gloria Estefan, nata a L'Avana e una famosa cantante americana. Ha venduto più di 100 milioni di dischi e la sua voce è una delle più conosciute ed apprezzate negli Stati Uniti. Spegne 32 candeline il pilota automobilistico spagnolo al volante della Williams, Carlos Sainz. E buon compleanno a Zendaya, l'attrice e cantante statunitense, compie 30 anni. Oggi vi lascio con questo proverbio. Settembre bello, sole e venticello.
0: Stai ascoltando

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è

0: Questa è Radio Selene.
1: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

0: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno anche per oggi qualche consiglio. Ariete, i cuori solitari possono avere delle strane emozioni. L'aspetto del fisico è davvero impeccabile, l'umore invece è un po' altalenante. Chi lavora in proprio è sommerso dagli impegni e può trascurare il partner. Toro, chi fa parte di una coppia è eccessivamente geloso e questo non porta a beneficio. I single sono di buon umore e hanno anche molta vitalità. Chi è in vacanza dovrebbe mantenersi più attivo. Gemelli, con la famiglia ci sono delle tensioni da risolvere. Chi ha una relazione può affrontare la giornata con molta malinconia. Di leggeri malesseri possono essere causati dalla stanchezza. Cercate di riposare. Cancro. Potrebbe oggi nascere una discussione accesa con il partner. Cercate di abbassare i toni. Forse la causa potrebbe essere la noia. Provate a portare un po' di novità. Finalmente la mente e il corpo sono in perfetto equilibrio. Leone. Chi fa parte di una coppia può trascorrere una bella giornata con la persona amata. Un velo di nostalgia può sorprendervi all'improvviso oggi. Chi lavora nel commercio può vivere un momento faticoso. Vergine. Le coppie di lunga data ritrovano vivacità e complicità. Chi lavora in proprio è ossessionato da alcune questioni. Una lunga passeggiata in riva al mare o in un bosco vi rimetteranno in sesto, mentalmente e fisicamente. Bilancia. Nella sfera amorosa sono in arrivo delle importanti soddisfazioni. Chi cerca l'amore è abbastanza irrequieto. Una questione lavorativa va gestita con tutta la diplomazia possibile. Scorpione. Con il partner manca il dialogo e questo può creare tanti problemi. L'ambito lavorativo può creare invece una leggera stanchezza. Per scaricare l'aggressività in eccesso è necessario fare attività fisica. Sagittario. Attenzione, perché il malumore oggi e la stanchezza sono un mix davvero micidiale. Meglio evitare contrasti con la persona amata. Nella sfera professionale può arrivare un'idea geniale. Capricorno. I single sentono l'esigenza di approfondire una certa conoscenza avuta da poco. La relazione amorosa invece può vivere dei momenti piacevoli. La vitalità e l'energia sono veramente al top. Acquario. I cuori solitari hanno la sensazione di essere incompresi. Con molto entusiasmo è possibile iniziare un nuovo progetto di lavoro. La giornata è ideale per una gita fuori porta. Pesci. Insieme alla propria dolce metà è un periodo sereno. Chi cerca l'amore può ricevere più complimenti del previsto. Chi lavora in proprio può finalmente raggiungere i propri obiettivi. Oggi vi saluto con le parole di Marco Aurelio. Scava dentro. Dentro è la fonte del bene. Fonte inesauribile, se ci scaverai sempre. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. L'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. I controlli alle frontiere aeree e marittime erano stati reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. È necessario perché restano criticità, ma confido sia l'ultima volta, dice il ministro Piantedosi. Il Viminale fa sapere che in un mese 31 persone sono state respinte, di cui 8 marocchini e 6 arrestate. Immediata la reazione di Madrid, che annuncia controlli sugli arrivi dall'Italia per altre 2 settimane per reciprocità. Le opposizioni attaccano il governo mentre Sanchez accusa reti russe ed israeliane di aver diffuso fake news su Ceuta. Sembra conclusa la caccia all'uomo in Svizzera, scattata dopo la sparatoria avvenuta domenica notte al termine di una rave party. La polizia ha annunciato l'arresto di un uomo svizzero di 43 anni, sospettato di essere l'autore degli spari che hanno causato la morte di Maria Spinelli, italiana di 22 anni, residente in Svizzera, appassionata di musica techno, e il ferimento di altre 5 persone, tra loro 2 italiani già tornati a casa. Si ritiene che l'uomo abbia agito da solo, ma le indagini per stabilire movente ed esatta dinamica dei fatti sono ancora in corso. Una famiglia sterminata a colpi di pistola, probabilmente per un dramma legato alla solitudine e alla difficoltà nel prendersi cura, senza alcun aiuto, della figlia di appena 5 anni affetta da una grave disabilità. È la tragica ipotesi che emerge dai primi accertamenti sulla morte di padre, madre e figlioletta, trovati senza vita nel loro appartamento a Roma, in zona Pietralata, alla periferia est della capitale. Da soli non ce la facciamo, e la sintesi dei messaggi lasciati dai genitori della piccola. I colpi sono stati esplosi da una pistola regolarmente detenuta dall'uomo. Anche il cane ha ricevuto la stessa sorte. Medio Oriente, Donald Trump sta valutando la possibilità di sferrare attacchi limitati nello stretto di Hormuz per impedire all'Iran di ripristinare le sue capacità radar e missilistiche per attaccare le navi. Trump potrebbe dare il via libera all'operazione in seguito alla nuova escalation. Il calcio, vittoria allo scadere per l'Atalanta 1-0 alla New Balance Arena contro il Bologna. Gli emiliani si rendono più pericolosi nel corso della gara, con Carnesecchi che deve salvare nel primo tempo su Piccoli e nella ripresa su Bernardeschi. A tempo scaduto Samardžić pesca il jolly dalla distanza con il sinistro dell'1-0 al 96esimo, con la complicità di Skorupski. Sarri sale così a 6 punti insieme ad Inter, Milan, Roma, Juventus e Lazio. Tedesco ancora 0. Una Roma devastante chiude invece la gara con il Lecce in 25 minuti, segnando 3 gol. Nella ripresa entra Mora, che timbra il suo primo gol in Serie A e sigilla il match sullo 4-0. Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
0: Questa è Radio Selene.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442. Radio Selene,

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Bonjour à tout le monde. Buongiorno, buongiorno a settembre. Sì, siete contenti, siete felici. Cos'è quella lacrimuccia? Dai, dai, che insomma voglio dire, le giornate sono ancora belle pesanti, belle calde, si può ancora andare al mare, ma soprattutto insomma settembre è il mese del ricomincio, anche di questo parleremo quest'oggi. Buongiorno da Ilia D'Arpa, buongiorno al nostro Gigi Savoni dall'altra parte, anche quest'oggi pronto ad accompagnarmi. Per quanto mi riguarda, voi sarete con me fino alle 10, quindi abbiamo ben due ore da trascorrere insieme, ascoltando musica, andando un po' di qua, un po' di là, tra news, hit e i grandi classici che non mancano mai. Quindi ovunque voi siate, mettetevi comodi, perché siamo pronti a iniziare e quest'oggi lo facciamo così.

ben inizia è con noi di Radio Selene. Allora buongiorno, con noi One Woman di Gabrielle. Sono le 8:01.

0: me.
1: Fulminacci con Maledetto Me. Adesso subito spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Radio Selene Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Prosegue lo scontro a distanza tra Italia e Spagna. Roma ha deciso di non riaprire le frontiere aeree e marittime con Madrid per altri 15 giorni in seguito al caos nell'exclave di Ceuta. A stretto giro è arrivata la contromossa di Madrid, che ha esteso anche il suo blocco per 2 settimane oltre il 6 settembre, quando sarebbe scaduto quello imposto lo scorso 8 agosto. La decisione è stata presa per reciprocità, si sottolinea, rispetto a quella italiana.
3: Un 43enne è stato arrestato per la sparatoria avvenuta al termine di un rave nella città svizzera di Aro, dove è morta la 22enne italiana Maria Spinelli e altri 2 connazionali sono rimasti feriti. Si ritiene che l'uomo abbia agito da solo, ma le indagini per stabilire il movente ed esatta dinamica dei fatti sono ancora in corso.
4: Pasquale Andriotta, 42 anni e padre di 3 figli, corriere di una società fornitrice di BRT, è morto lunedì 31 agosto a Piacenza, dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre scaricava alcuni pacchi in un vicolo del Guazzo. Vani i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118. L'uomo è deceduto poco dopo il ricovero al pronto soccorso. Era l'ultimo giorno del suo contratto a termine in una giornata in cui i colleghi erano in sciopero.
3: Paura a Times Square, dove una donna ha ucciso una persona e ne ha ferita un'altra a colpi di coltello. L'aggreditrice ha poi opposto resistenza all'intervento della polizia, che ha quindi sparato uccidendola. La donna soffriva di disturbi mentali, esclusa l'ipotesi del terrorismo.
4: La presenza del ministro delle finanze russo Sulianov al G20 di Asheville ha irritato le delegazioni europee. Il disappunto sarebbe esploso durante la tradizionale foto di famiglia dell'evento in corso in North Carolina. I funzionari europei hanno protestato immediatamente per la sua inclusione. Il ministro ha infine rinunciato a partecipare alla foto. Intanto un massiccio attacco missilistico e con droni russo ha ucciso almeno 4 persone e ne ha ferite 14 a Kiev e nella regione circostante. Stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto in Ucraina, e la frase enigmatica pronunciata dal presidente russo Putin durante un incontro con il primo ministro indiano Modi al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai.
3: Il tennis è sofferto ma vincente l'esordio a New York di Luciano Dardelli, che ha impiegato quasi 4 ore per battere il britannico Harry Wendelken. Il ritorno a New York dopo 2 anni è dolce anche per Matteo Berrettini. Azzurro è al secondo turno degli US Open grazie alla vittoria su Stan Wawrinka. US Open è già concluso per Matteo Arnaldi, come nel 2025 il ligure esce al primo turno, battuto in rimonta dall'australiano James Dacourt. Stop al primo turno anche per Federico Cina. Entrato in tabellone dalle qualificazioni, il giovane palermitano ha perso contro Alex Mikkelsen. Out anche Elisabetta Cocciaretto, condizionata da un problema al ginocchio.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Stai ascoltando Radio Selene.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
2: Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
8: Nuovi infissi, nuova vita.
9: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
8: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
9: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
8: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
9: Seguilo sui social.
2: Questa è Radio Selene.
1: Avete già allacciato le cinture di sicurezza? Sì. Avete inchiodato la frequenza su Radio Selene? Sì. Siete con noi? Siete connessi? Allora mi raccomando, rimanete con me fino alle 10. La nostra musica subito, Maria Antonietta, ecco.

Meraviglia iniziare per molti di voi la giornata con questo Perfect Fairy Grand Attraction qui su Radio Selene in questo nostro martedì primo di settembre. Cari miei, l'estate è finita, ma quando mai? Ma quando mai? Allora, diciamo che in realtà stiamo dando il benvenuto a settembre, ma attenzione, perché se qualcuno magari pensava, come accadeva un po' di anni fa, di tirare fuori copertino, magari la giacchettina la sera, i primi freddi, niente, non vi azzardate a farlo, rimettetele nell'armadio, perché l'estate, almeno per il momento, non ha nessuna intenzione di salutarci, che non è male, insomma, come cosa, no? Pensateci un po'. Cioè, l'idea, visto che comunque si parla molto probabilmente di settembre, ma anche ottobre, l'idea di poter andare al mare senza praticamente cuocerci a puntino come ha fatto in questi mesi, perché non ce la facimmo più. E lo so, siete veramente in tanti, ma lo sappiamo perfettamente. Quindi speriamo, insomma, che almeno per un po' l'aria si rinfreschi. Intanto vi dico che oggi e domani ci sono ancora città da bollino rosso, cioè da massima allerta per quanto riguarda la salute. Queste città sono quattro: abbiamo Latina, Catania, Campobasso e sì, ci siete anche voi, cari amici baresi. Quindi anche Bari oggi e domani, mi raccomando, fate attenzione. La buona notizia è che arriverà, insomma, quantomeno un po' il fresco, il caldo davvero estremo dei giorni scorsi alle ore contate. Mamma mia, ma vi rendete conto che estate abbiamo avuto? Abbiamo toccato i 46 gradi, cioè roba veramente pazzesca. Comunque speriamo, insomma, che la temperatura scenda, che lassù qualcuno abbia deciso, come dire, di accendere l'aria condizionata sulla nostra meravigliosa Puglia. Insomma, se è settembre, ancora un mese bello, caldo, e allora la possibilità per molti, visto che il mare ce l'abbiamo veramente ad uno sputo di cammello tutti quanti, l'idea di poter continuare ad andare così al mare. Allora benvenuto settembre, speriamo bene per tutti quanti, insieme a noi di Radio Selene, insieme alla nostra musica.

Giovanotti non si ferma, dopo aver fatto ballare Palermo proprio questo fine settimana davanti veramente a decine di migliaia di persone, il Giova Summer Party continua il suo viaggio verso Napoli, poi finalmente torna nuovamente da noi, perché per chi non lo sapesse lo vogliamo ricordare, è stata recuperata praticamente quella data, è stato recuperato il concerto previsto inizialmente a Barletta, sarà l'8 di settembre a Bari, Darsena Marisa Bella. Oh, attenzione, una cosa molto importante, perché i biglietti innanzitutto acquistati per Barletta restano validi, per chi invece non può partecipare la richiesta di rimborso è possibile fino al 3 di settembre, quindi mi raccomando datevi da fare. E comunque parliamo anche di questa data proprio di Bari, sicuramente insomma conoscendo Lorenzo più che un concerto sarà veramente una gigantesca festa collettiva, poi ovviamente ci sarà anche il gran finale a Roma al Circo Massimo, dove chiaramente concluderà quest'estate decisamente positiva, come dire, Giovanotti ha deciso che l'estate addosso ce la teniamo ancora per un po', eh? Ed eccolo qui invece lui, Achille Lauro, con Stupidi Ragazzi.

0: Selene che continua ad accompagnarvi con la nostra musica, ma attenzione, dico a voi, sì, a tutti quanti voi. Vi piacerebbe vivere una notte magica? Sì? Allora dovete assolutamente venire con noi di Radio Selene a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca. Quando? Questo sabato 5 settembre a partire dalle 21. Noi siamo in diretta dalla Città dei Fiori per raccontarvi tutto quello che prevede la quarta edizione di questo evento imperdibile. Quindi, come sempre, ci saranno negozi aperti fino a tardi, street food, giochi per i più piccoli, visite guidate, attività sportive e tanta musica. Ovviamente anche la nostra. Che fate? Non venite a trovarci? E allora dai, ci vediamo a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca, questo sabato 5 settembre.
1: Questa è Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Chi è Radio Selene?
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: E auguri!
5: Grazie Luca!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Tantissimi auguri a te, super zia, sempre amorevole e presente, punto di riferimento per tutti noi. Ti vogliamo bene.
5: Amori miei!
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Ciao, buona giornata.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: vi coccoliamo bene la mattina, è vero o no? My girl Otis Redding. Adesso attenzione, perché andiamo a vedere come sarà la giornata oggi.
1: Il meteo in Puglia.
0: Previsioni meteo in Puglia di oggi, martedì 1° di settembre, quindi c'è ancora questa alta pressione che tra l'altro si rafforza ulteriormente, determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Quindi avremo in questa giornata nubi sparse alternate a schiarite proprio per l'intera giornata. Per quanto riguarda i venti, sono deboli dai quadranti nord-occidentali. Le temperature massime sono comprese tra i 31 e i 36 gradi, mentre i valori notturni restano stazionari. I mari invece sono generalmente poco mossi.
1: Stai ascoltando?

0: Mengoni qui con Saif Ercomicon. Sto bene al mare. Oh, io vi ci vedo lì al mare ad ascoltare tutti noi. Che meraviglia che sarà in questo periodo, spiagge quasi deserte, quasi deserte. Ma adesso torniamo nuovamente a parlare di musica, perché sta per arrivare una bella novità e quindi nuova musica per Julie e Bresh insieme. Il pezzo si chiama Serenamente. Forse il titolo, se vogliamo, già contiene, no, un piccolo consiglio per proprio questo primo di settembre, perché non possiamo sempre controllare tutto, non dobbiamo avere sempre tutto a disposizione, tutte le risposte, soprattutto non è obbligatorio sapere esattamente dove stiamo andando, perché a volte basta soltanto continuare a camminare lì dove ci portano le onde del mare, senza pensare al domani, il qui e oggi, subito. E questa è praticamente un po' l'intenzione di questa canzone di Julie e Bresh, qui su Radio Selene con Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Questa è Radio Selene.
1: E questi siamo noi, quelli che vi stanno accompagnando in questo primo giorno di settembre.

Mamma mia, 25 anni, no, dico, pensa, 25 anni, guarda, così, quando praticamente, insomma, arrivò proprio questa canzone, Perdono, quella che poi ha fatto conoscere e intraprendere questa grande carriera internazionale per Tiziano Ferro, che abbiamo ritrovato qui insieme a Lazza. Bravo, bravo, bravo, è un 2026 che lo ha, così, come dire, riportato veramente sui grandi palchi, sui grandi stadi, a riabbracciare il suo pubblico. Ora tuffone nel passato.

piccolo, piccolo, piccolo, ma aveva già una voce così potente, indimenticabile. Michael Jackson qui insieme ai suoi fratelli, canzone che abbiamo ritrovato su Radio Selene. Buongiorno, sono le 9.

0: Lizzo, About Damn Time. E adesso invece c'è subito l'informazione, in questo caso con le notizie che arrivano dalla Puglia.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Pomeriggio di follia ieri in piazza Umberto a Bari, teatro di una rissa che ha coinvolto una cinquantina di persone, in prevalenza migranti, che si sarebbero affrontati con cocci di bottiglie e rami. Gli agenti della questura di Bari, che già presidiavano la zona, sono intervenuti immediatamente e hanno identificato almeno una persona di nazionalità tunisina. Sul posto anche la polizia municipale, che ha effettuato i controlli nella zona in cerca dei soggetti coinvolti. Papa Leone XIV ha incontrato i membri della Commissione di Indirizzo e Vigilanza sulla Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza Opera San Pio di Pietrelcina. Il pontefice ha preso nota con attenzione del lavoro sin qui svolto dalla Commissione, confermando la propria volontà di seguire da vicino il percorso intrapreso, lo riportano i media vaticani. Tra le priorità illustrate, la stabilizzazione dei rapporti con il personale, il rafforzamento della collaborazione con

0: Puglia. Spero possa governare il paese nei prossimi mesi, quando ci saranno le nuove elezioni. Lo ha detto ieri il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, a Margine di Terra, alla festa regionale di Alleanza Verdi e Sinistra Puglia in corso a Giovinazzo. Alleanza Verdi e Sinistra, ha aggiunto De Caro, è stata una parte importante sia nella costruzione del programma della regione sia attualmente nell'azione di governo. Calcio e Serie A, il cinismo e la qualità della Roma, insieme agli errori difensivi del Lecce, hanno condannato ieri la squadra salentina alla prima sconfitta in campionato. 4-0 il risultato finale del match disputato al Via del Mare, che ha visto un dominio assoluto della formazione di Gasperini. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Seleni.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
1: Radio Selene.
6: Un buon libro è come un buon amico. Stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
1: Radio Selene.
9: Ed eccoci qui a continuare il nostro appuntamento di questo martedì primo di settembre. Ancora una volta grazie per averci scelto, grazie per essere dei nostri. La nostra musica che continua con quella pazzerellona della Elettra Lamborghini.

9, un grandissimo successo di Shoghi qui su Radio Selene. Allora parliamo di questo mese, per alcuni mese bellissimo, per altri decisamente un po' meno. Però è vero che un po' per tutti, no? A settembre nella nostra testa scatta qualcosa. Torniamo dalle vacanze e molti di noi improvvisamente vogliono cambiare vita, è vero o no? Magari c'è qualcuno, anzi no, alzino la mano tutti coloro che hanno pensato: da settembre mi iscrivo in palestra, a settembre comincio la dieta, a settembre metto in ordine casa, o che ne so, a settembre imparo l'inglese, a settembre giuro che vado a dormire prima, perché ormai lo sappiamo, con l'estate insomma si tirava l'alba, e invece a settembre tutto dovrebbe tornare alla normalità. Settembre ha proprio il sapore dei buoni propositi, però puntualmente, come sempre, soprattutto noi umani siamo bravissimi a fare questa cosa, ci ripromettiamo qualcosa e poi puntualmente la rimandiamo, eh? E allora è proprio questo che voglio sapere da voi in questo momento, voi che mi state ascoltando, voi che avete dei tanti buoni propositi, perché insomma si sa che c'è chi li mette in atto, no? Chi li mette in pratica, c'è chi invece puntualmente li rimanda, non li fa proprio. E allora voglio sapere da voi qual è quella cosa che ogni anno dite: a settembre comincio e poi puntualmente rimandate. Sicuramente una di queste è la palestra, cosa che anch'io facevo. Da settembre torno in palestra, puntualmente non lo facevo mai, e invece da oggi torno in palestra. Giuro che lo faccio. Voi altri invece me lo

0: Havana di Rama. Allora, stiamo parlando di quei buoni propositi. Da settembre ricomincio a, o a settembre comincio a, e poi puntualmente non si fa mai. Lello dalla bellissima Cosenza che dice: a settembre ogni anno dico metto la testa a posto. Questo mi fa capire, insomma, che ancora lì tra le nuvole. Buongiorno Lello, così come voglio salutare anche Francesca da Lecce, la palestra, come no, ogni volta finita l'estate, perché insomma poi si sa che con l'estate forse esageriamo un tantino, io non tanto, devo dire che ho preso solo 2 chili e quindi li smaltiamo subito. Francesca da Lecce dice: la palestra, ogni settembre dico questa volta mi iscrivo e ci vado sul serio, pensate che ho comprato più completi da palestra che ingressi in palestra. Antonio da Bari: mettere ordine nel garage, lo dico dal settembre del 2021, ormai credo che alcuni scatoloni abbiano acquisito la residenza. Saluto anche Michela da Brindisi: la dieta senza alcun dubbio, solo che a settembre ci sono ancora gelati e aperitivi, poi arriva ottobre con le castagne, poi Natale, diciamo insomma che sto cercando il mese giusto. Che carini che siete, e allora dai, continuate a farci sapere insomma i vostri buoni propositi, che però non mettete mai in pratica, non mettete mai in atto, al 347 7272 274. Con questo ne approfitto per salutare Rocco, che ha richiesto una canzone bellissima, questa.
1: A settembre mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Auguri per il tuo compleanno, Aurora, e soprattutto benvenuta su Radio Selene.
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: E c'è un messaggio bellissimo. Dice: in questo giorno d'inverno sei sbocciata come una rosa nel deserto per poi fiorire nella mia vita.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Sono senza parole.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Maroon 5 quasi a chiusura di quello che è il nostro appuntamento di questo primo di settembre. E allora attenzione, perché questa mattina da Bari arriva un appello che io voglio assolutamente rilanciare, che è questo: una ragazza che scrive in aeroporto: ho perso i bracciali che mia nonna indossava quando è morta, aiutatemi a ritrovarli. Beh, perché tutto questo? Perché insomma dietro due semplici bracciali c'è in realtà una storia di affetto, una storia di amore. Sono stati persi in aeroporto e appartenevano a questa nonna che non c'è più. C'è un particolare che rende questi oggetti ancora più preziosi, perché erano proprio i bracciali che la nonna indossava quando a causa di un incidente è morta. Allora insomma capite che qui non stiamo parlando del valore di un gioiello, perché stiamo parlando di ricordi, di emozioni, di memoria, perché tutti quanti noi, insomma, chi è che non ha un oggetto appartenuto ad una persona cara, una collana, un orologio, una semplice fotografia, magari persino una cosa senza nessun valore economico, ma che sicuramente, insomma, non cambieremo mai con niente al mondo, perché insomma apparteneva proprio a quella persona lì che noi abbiamo amato tantissimo. Quindi l'appello è proprio questo: se qualcuno li avesse trovati in aeroporto, insomma sappiate che questi bracciali hanno una casa e soprattutto hanno una storia alla quale tornare. Quindi magari se vi è capitato di ritrovarli, insomma, al primo posto di polizia, e quindi magari mettersi in contatto anche con questa ragazza che ne ha assolutamente bisogno, perché è un valore veramente molto ma molto importante. Quindi per voi magari sarà un valore di niente, per lei è un valore insomma molto affettivo. Quindi noi l'appello lo lanciamo qui da Radio Selene: se magari qualcuno è in ascolto e li ha ritrovati, insomma facciamo questa opera decisamente bella. Intanto la nostra musica che continua ad accompagnarvi proprio qui su Radio Selene, vi porto nel 1981, lo faccio con il comandante Vasco Rossi, Siamo solo noi.
1: Siamo solo noi che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

Sisters, Sisters, qui su Radio Selene dal 2010. Siete pronti? Perché vi riporto nuovamente ai nostri giorni. Lo facciamo tra l'altro ancora una volta con una bella novità. Questa è la nuova dei Peggy Goo.

0: Questa è Radio Selene.
1: E questo è il momento dei saluti anche per oggi. È stato bellissimo essere in vostra compagnia, perciò grazie a tutti quanti voi, grazie a Gigi Savoni per la parte tecnica. Da Ilia D'Arpa è tutto, eh? Baci baci, buona giornata e appuntamento a

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Buongiorno amici, buon martedì mattina a tutti coloro che sono con noi. Primo settembre, dai che ricomincia una nuova stagione di tante cose, di scuola per i più piccoli, di lavoro impegnativo per i più grandi, di traffico, anche se devo dire le strade di Bari sorprendentemente non sono intasate come al solito. Forse questo accadrà adesso che inizia realmente la scuola. Comunque tutto liscio, almeno per questa prima fase della mattinata. Buongiorno, lo so che oggi sa un po' di lunedì, questo primo settembre ci confonde, ma è martedì e la seconda parte di questa giornata di musica che vivremo insieme. Io sono Rebecca Epifani e sino alle 13 sono in vostra compagnia, con me anche Gigi Savoni che curerà tutta la parte tecnica e che saluto subito. Buongiorno a chi lavora già da un pezzo, chi è sveglio sin dalle prime ore dell'alba. Buongiorno a chi si sta alzando ancora perché si gode le ultime settimane di vacanze. Pronti per tuffarci nella nostra musica, vi anticipo già che inizieremo con un grande classico. Non vi dico di più, la musica è pronta, io lo sono, e allora partiamo.
0: Questa è

0: senza fine. La la la la la la la la la la la la.
1: La meraviglia di questo brano, che salutiamo anche in questo modo il carissimo, amatissimo, il nostro poeta, quasi sommo poeta come Dante mi viene da chiamarlo, perché i suoi brani erano e sono stati e saranno per sempre delle incredibili poesie. Gino Paoli, Senza fine, su Radio Selene. E buongiorno, sono le 10:01.

0: La storia di Ceuta prosegue a colpi di proroghe sui controlli. La sospensione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, già scattata lo scorso 1 agosto, durerà per altri 15 giorni. E come già accaduto in passato, Madrid risponde poco dopo con la stessa moneta. La Spagna a sua volta prolunga per 2 settimane, per reciprocità, i controlli frontalieri dei passeggeri provenienti dall'Italia.
1: Un 43enne è stato arrestato per la sparatoria avvenuta al termine di un rave nella città svizzera di Aro, dove è morta la 22enne italiana Maria Spinelli e altri 2 connazionali sono rimasti feriti. Si ritiene che l'uomo abbia agito da solo, ma le indagini per stabilire movente ed esatta dinamica dei fatti sono ancora in corso.
0: Il GIP di Roma ha respinto l'istanza di attenuazione della pena per l'ottenimento dei domiciliari da parte di Pellegrino Davino e Antonio Passariello, 2 dei 4 arrestati con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato a Sigfrido Ranucci. A fornire un parere negativo in merito all'istanza è stata anche la Procura di Roma.
1: L'ex leader delle gang dei Crips è stato riconosciuto colpevole di omicidio per aver organizzato l'agguato in cui fu ucciso il rapper Tupac a Las Vegas nel 1996, chiudendo uno dei casi più celebri e controversi della storia dell'hip hop. Una giuria del Nevada ha dichiarato colpevole Dwayne Kiffy D. Davis, 63 anni, ritenendo che avesse procurato l'arma e ordinato un altro membro dei Southside Crips di sparare contro il rapper e l'allora produttore discografico Marion Shoes Knight per vendetta. La giuria ha raggiunto il verdetto dopo circa 3 ore.
0: La capacità fotovoltaica installata in Cina ha superato per la prima volta quella delle centrali a carbone, diventando la maggiore categoria di fonte elettrica del paese per capacità installata. Lo ha annunciato oggi la National Energy Administration, secondo quanto riferito da Xinhua. A fine luglio la capacità fotovoltaica aveva raggiunto 1,286 miliardi di kilowattora contro gli 1,285 per il carbone.
1: Il calcio, vittoria allo scadere per l'Atalanta 1-0 alla New Balance Arena contro il Bologna. A tempo scaduto Samardžić pesca il jolly dalla distanza col sinistro dell'1-0 al 96esimo con la complicità di Skorupski. Una Roma devastante chiude invece la gara contro il Lecce in 25 minuti segnando 3 gol. Nella ripresa entra Mora che timbra il suo primo gol in Serie A e sigilla il match sul 4-0. Sentiamo mister Gasperini dopo il match.
2: Che i demeriti del Lecce, vorrei sottolineare i meriti della mia squadra, perché sono stati bravi su tutti gli aspetti, per come si sono presentati in campo, con quale personalità, con quale sicurezza, cercando delle linee di gioco che sono ormai abbastanza consolidate e conosciute, e soprattutto con la qualità con cui abbiamo fatto anche dei gol e sfiorato qualcun altro.
0: E con le parole di Gasperini è tutto, a più tardi.
3: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Vi piacerebbe vivere una notte magica? Allora venite con noi di Radio Selene a Terlizzi per la 4ª edizione della Notte Bianca. Sabato 5 settembre a partire dalle 21 siamo in diretta dalla Città dei Fiori per raccontarvi tutto quello che prevede la 4ª edizione di questo evento imperdibile. Negozi aperti fino a tardi, street food, giochi per i più piccoli, visite guidate, attività sportive e tanta musica, anche la nostra. Ci vediamo a Terlizzi per la 4ª edizione della Notte Bianca, sabato 5 settembre.
3: Radio Selene.
5: Buongiorno amici, buon martedì, siete su Radio Selene ed insieme diamo forma a questa settimana. Lo facciamo con la musica. Ripartiamo dai Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento. A seguire arriva Francesco De Gregori, grande musica.

su una strada sola. Tu non credere se qualcuno ti dirà

Marco De Gregori e qui ragazzi solo i brividi possono esprimere cosa significa sempre per sempre un amore che può essere nei confronti di un partner, di un genitore, di un figlio, l'idea che quell'amore supera qualsiasi tempesta, l'idea di essere dalla parte di quella persona sempre per sempre, una dedica più bella di questa credo che non esista. Ma buongiorno e benvenuti al nostro martedì. Avete dormito bene? Avete riposato? Voglio chiedervi questo perché partiamo questa mattina proprio dal commentare il vostro riposo, soprattutto dopo le vacanze in cui ci siamo rilassati. Tornare a riposare bene può essere una cosa difficile all'inizio e soprattutto si può verificare un fenomeno che disturba il vostro sonno ma anche il sonno di chi vi sta accanto. Russare, parliamo di questo. Vi capita di russare? Avete in famiglia qualcuno che russa? E se non vi viene in mente nessuno, non è che siete proprio voi quella persona. Parliamo di questo fenomeno che è piuttosto comune, no? Un fenomeno che poi è diverso da persona a persona. C'è chi emette un leggero soffio e chi invece riesce a produrre suoni degni di un trattore in piena attività, e questo può creare degli squilibri, quindi risvegli continui, gomitate, tentativi disperati di far girare il partner dall'altra parte, o che ne so, il papà, la mamma, lo zio, la zia di turno, se si vive, che ne so, in vacanza anche insieme. Quindi c'è qualcuno che dorme sul divano, sono casi frequenti, solo che cambia il metodo con cui chi è sveglio, perché si rende conto che c'è un rumore di sottofondo, tenta di far placare questo rumore. Io quello che vi vorrei chiedere oggi è: quali sono i vostri metodi? Perché ce ne sono alcuni molto curiosi, alcuni infallibili, altri fallibili, mi viene da dire. Tra poco confrontiamo tutto questo, ma vi voglio anche chiedere se sapete da cosa è prodotto questo rumore, perché si russa, per esempio. Approfondiamo tutto questo tra poco perché voglio conoscere anche la vostra opinione. Prima però arriva Elisa con Amore è.

Amore è Elisa nel nostro appuntamento. Beh, amore è anche stare accanto ad una persona che, anche se russa durante la notte, non viene lanciata sul divano. O sì, o la lanciate sul divano. Sono curiosa, oggi parliamo di questo perché russare è un'attività molto comune, tra l'altro. Devo dire senza colpa, no? Perché chi russa più delle volte innanzitutto non se ne accorge, quindi è del tutto inconsapevole del rumore che produce durante la notte. Poi anche se ci mette la buona volontà non può evitarlo. E quindi partiamo da questo. Perché si russa durante la notte innanzitutto? Allora, diciamo che il nostro corpo è fatto in modo tale che mentre dormiamo ci rilassiamo e durante il riposo i muscoli e i tessuti delle vie aeree superiori tendono a rilassarsi e quindi lo spazio attraverso cui passa l'aria si restringe. Quindi, per farla semplice, l'aria che passa in questo spazio ristretto fa vibrare alcuni tessuti. Questa vibrazione provoca il russamento. Quindi in alcuni casi c'è proprio una conformazione naturale delle vie aeree, per cui non si può fare altrimenti, purtroppo. Poi ci sono altre cause: il sovrappeso, l'avanzare dell'età, la congestione nasale, il consumo di alcol soprattutto nelle ore precedenti al sonno, il fumo e alcune abitudini legate anche alle posizioni in cui si dorme. Quello che vi voglio chiedere è: voi amici in ascolto, se avete in casa una persona che russa, che rimedi utilizzate per fare in qualche modo attenuare questo rumore? C'è un rimedio che avete trovato che funziona? Ditemelo, raccontatemelo, confrontiamoci. 347-7272-274. Questo è il nostro numero WhatsApp, ce lo potete anche raccontare con una nota vocale.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Reckless nel nostro appuntamento di questo martedì, ancora benvenuti su Radio Selene. Avete riposato? Ditemi un po', come vanno le vostre notti? Al di là del post vacanze che insomma ci fa dormire meno serenamente di quanto dormissimo sapendo di essere in vacanza, parliamo di una situazione molto comune: russare la notte. Chi è che di voi russa? E se non c'è nessuno che alza la mano, non è che siete proprio voi che non ve ne rendete conto a russare la notte? Ve l'hanno mai fatto notare? Perché parliamo di questo, che può in qualche modo creare della tensione in casa, perché il problema non è chi russa, ma chi dorme accanto a chi russa. E la scena più o meno è questa, no? State finalmente per addormentarvi quando dall'altro lato del letto parte un rumore improvviso. Voi provate ad ignorarlo all'inizio, vi girate dall'altra parte, cercate di concentrarvi su altro, ma niente, il rumore aumenta, cambia tonalità e qualche minuto dopo ricomincia da capo, e a quel punto iniziano i tentativi disperati: una leggera spinta, una gomitata, un colpetto sulla spalla o la classica frase a un certo punto disperata: ti prego, girati dall'altra parte. Non che questo poi migliori la situazione, perché poi si riparte da zero, e quindi tensioni, nervosismo, a volte si può anche discutere. E allora come si può risolvere tutto questo? Quali sono i vostri modi di risolvere la situazione? Avete qualche trucchetto? No, perché io ne ho qualcuno simpatico, tra poco ne parliamo. Intanto ditemi la vostra al 347 72 72 274, anche perché quando non si dorme bene il giorno dopo la testa gira, ma non di felicità, non di contentezza.

Red Red Wine nel nostro appuntamento di questo martedì. Ancora buongiorno a tutti coloro che sono in nostra compagnia. Abbiamo una bella novità da ascoltare insieme in radio dei Nugenea ed è un brano che parla della fragilità umana, della paura di perdere l'equilibrio, con un titolo napoletano, Carè.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
4: Vi piacerebbe vivere una notte magica? Allora venite con noi di Radio Selene a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca. Sabato 5 settembre a partire dalle 21 siamo in diretta dalla Città dei Fiori per raccontarvi tutto quello che prevede la quarta edizione di questo evento imperdibile. Negozi aperti fino a tardi, street food, giochi per i più piccoli, visite guidate, attività sportive e tanta musica, anche la nostra. Ci vediamo a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca, sabato 5 settembre.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.

0: Questa è Radio Selene.
1: Ancora benvenuti nel nostro martedì di musica. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Selene. Un'ora da vivere insieme, non questa nello specifico, ma quella di Geolier. E a seguire anche le cattive abitudini di me, Salmo e Colapesce.

Benson Boo, Mr. Electric Blue. E allora parlavamo di chi russa la notte, come gestite questa situazione. C'è Luigi da San Salvo in provincia di Chieti che dice: buongiorno, questo è il karma, mia moglie parla tutto il giorno e io russo tutta la notte. Ma come il karma? Ma come russi tutta la notte? Ma tua moglie si può fermare ad una certa. A proposito di fermarsi, simpaticissimo Luigi, ecco, quali sono i rimedi? Stavamo vedendo questo. Per chi russa, sollevare la testa, usare dei cerotti nasali, umidificare l'aria, perché l'aria secca un po' crea il problema del russare. Per chi dorme accanto, tappi per le orecchie, rumore bianco, ma anche cuffie per dormire. Ecco, vi ho dato qualche dritta. Poi vi dicevo che vi avrei raccontato qualcosa di simpatico, cioè una mia maestra di danza quando noi partivamo in vacanza, mi ricordo, o per delle lezioni da fare fuori, e quindi dormivamo anche con la maestra. Chi dormiva con la maestra aveva questo problema, perché lei diceva che russava, e il suo rimedio era questo: fare il suono del bacetto. Lei sosteneva che facendo il suono del bacetto lei avrebbe smesso di russare. Provate.

Ciao, c'è Michela d'Andria che mi scrive: anche i calci funzionano, io faccio così con mio marito. Ma come, ragazzi, mi fate morire, meno male che ci siete voi, anche voi a tenere compagnia a me su Radio Selene. E buongiorno, sono le 11:01.

0: Sunrise Now qui su Radio Selene, ancora benvenuti nel nostro appuntamento. Arrivano gli aggiornamenti di Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Un nuovo attacco arriva da Mosca nei confronti dell'Italia. Ancora una volta è Maria Zakharova, la portavoce del Ministero degli Esteri, che già in passato ha attaccato varie istituzioni del nostro paese, a cominciare in maniera pesante dal Presidente della Repubblica Mattarella. Con chi ce l'ha questa volta Zakharova? Con Crosetto, il nostro Ministro della Difesa, reo di aver chiamato come consulente del suo dicastero

0: tutti gli analisti militari di Kiev in questa fase della guerra, e nel momento in cui era necessario rafforzare in questo settore la difesa del nostro paese, Crosetto, con un gesto che è anche politico, ha chiamato Fyodorov. E che cosa è successo? Che Zakharova oggi definisce questa scelta ridicola e degna di una favola, di un racconto di Gianni Rodari. Cita appositamente uno dei grandi, anzi forse il più grande favolista italiano del Novecento. Le sue favole, filastrocche per bambini, contenevano sempre un insegnamento. Ecco, forse Zakharova dovrebbe ricordarsi che anche questa storia ha un insegnamento. Non è una favola, ma ci ricorda che non sempre Golia batte David, anzi.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
2: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Vi piacerebbe vivere una notte magica? Allora venite con noi di Radio Selene a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca. Sabato 5 settembre a partire dalle 21 siamo in diretta dalla Città dei Fiori per raccontarvi tutto quello che prevede la quarta edizione di questo evento imperdibile. Negozi aperti fino a tardi, street food, giochi per i più piccoli, visite guidate, attività sportive e tanta musica, anche la nostra. Ci vediamo a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca, sabato 5 settembre. Radio Selene.
3: Ancora buon martedì mattina a tutti gli amici che sono in nostra compagnia. Tanta musica per farvi vivere questa giornata nel migliore dei modi. Arrivano Emma Marrone e Fabri Fibra con Antidroga. E poi Paola Turci, Questione di Sguardi.

0: tardi, Paola Turci, nel nostro appuntamento di oggi. Bene, amici, anzi, meno bene, devo dire, perché parliamo di truffe. All'ordine del giorno c'è un caso nuovo di anziani, soprattutto, che sono truffati o che stanno per essere truffati da qualcuno che si spaccia per qualcun altro. Mi spiego meglio, perché diciamo che la storia è più o meno sempre la stessa, però cambia il copione. Questa volta è un finto finanziere che cerca di truffare un'anziana a Bari. Ci spostiamo nel quartiere Libertà, dove si è verificato tutto ciò. Ecco, per fortuna vi dico già che è stato arrestato un 26enne, che poi sono giovanissimi, originario della provincia di Salerno, insieme ad un 28enne di origini tunisine, entrambi con precedenti peraltro. Ma cosa è accaduto? Beh, la vittima della truffa è stata una donna di 70 anni che ha ricevuto una telefonata sul fisso da parte di un presunto uomo appartenente alla Guardia di Finanza, che si è recato in casa di questa donna e le avrebbe chiesto di controllare tutti i suoi gioielli, poiché a seguito di alcune indagini sarebbero risultati il frutto di una rapina. La donna apre inizialmente, poi vede l'uomo in casa, si insospettisce e inizia ad urlare, costringendo questo finto finanziere a fuggire via, per poi, per fortuna, essere bloccato assieme al presunto complice dagli agenti della mobile, che già stavano pedinando l'auto. È il caso di dire: tutto è bene quel che finisce bene, però bisogna stare con le orecchie ben dritte, con gli occhi ben aperti, perché questi mascalzoni cambiano il copione ogni volta e lo rendono sempre più credibile. Quindi mi raccomando, avvisate soprattutto gli anziani delle vostre famiglie.
1: Salida del vuelo con destino alla felicità.

Vagando per il mondo, tra le tante truffe in cui potreste cascare se viaggiate per il mondo, mi raccomando, c'è il giochetto in cui ci sono delle cose per terra e ci sono 50 euro che vengono nascosti magari in alcuni bicchieri, no? Che vengono fatti girare. Voi pensate di poter vincere facilmente quei 50 euro, ma in realtà è un trucco ed è una squadra quella che è lì attorno a quel giochino che sa far muovere bene quei bicchieri per fare in modo che poi quando voi puntate la vostra 50 euro quella sparisca per sempre. Quindi mi raccomando, non vi affidate a delle belle speranze. Arriva anche Fiorella Mannoia.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 64.

0: Gaia, Bossa Nostra, nel nostro appuntamento di questo martedì. Occhio l'orario, le 11:30 spaccati, abbiamo un appuntamento, è quello con il nostro V-Day.
1: V-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: In diretta, ovviamente. E allora andiamo a raggiungere la festeggiata del giorno, perché è una lei. Lei non lo sa che sta per ricevere questa chiamata, perché è una sorpresa organizzata da alcune persone che a lei vogliono molto molto bene. Vediamo se risponderà alla nostra chiamata. Innanzitutto che squilli il telefono. E poi cosa vi posso raccontare? Che potete prenotare anche voi queste sorprese di auguri chiamandolo 080 898 1188 in orario d'ufficio. Vanno prenotate, mi raccomando, perché poi noi prendiamo in carico la vostra. Pronto? Pronto, Roberta? Oh, Roberta, mannaggia, ti sento malissimo, c'è un po' di vento. Puoi avvicinare il telefono, per favore?
2: Parla.
0: Oh, Roberta, ciao, ecco, ora sì. Sono Rebecca, ti chiamo da Radio Selene perché ho una sorpresa per te. Oggi è il tuo compleanno, sorpresa!
2: Wow, sorpresone!
0: Hai visto? Non so se hai il viva voce, Roberta, ti sento male, vorrei sentirti un po' più forte.
2: Sono al mare.
0: Ah, caspita.
2: Vediamo se mi senti meglio.
0: Ma hai il viva voce?
2: Ecco, ora ho tolto il viva voce, ma al mare c'è un moltissimo vento.
0: Ah, però ti sento molto molto meglio. Innanzitutto sentiti auguri, Roberta, come stai? Festeggi al mare.
2: Sono al mare Marina di Rizzano. Un mare
0: che
2: bellissimo.
0: Meraviglia.
2: Una piscina.
0: Adesso, guarda, adesso ti vorrei proprio raggiungere. Adesso che me l'hai detto, Rizzano è un posto meraviglioso. Sei in compagnia?
2: Sì, sono in compagnia di mia mamma, di mio marito e anche della mia bimba che è in arrivo in pancia.
0: E allora, senti un po' questi auguri anche da chi arrivano, perché di persone che ti vogliono bene ce ne sono tante. E a questa sorpresa ha pensato papà Angelo e tutta la famiglia, che hanno proprio questo messaggio di auguri per te. Buon compleanno e tanti auguri anche per la prossima maternità. Quindi avevo capito già che fosse un periodo pieno di emozioni, sì. Ma pieno nel vero senso della parola.
2: Molto molto pieno, sì sì.
0: Quanti anni posso chiedertelo?
2: 34, però sono diviso due, quindi non valgono.
0: Eh certo, sono d'accordo. Ascolta, io vengo fresca fresca da una maternità, quindi ti auguro un compleanno speciale che sia veramente pieno di emozioni, che possa essere indimenticabile come quelli che verranno d'altra parte, ancora più speciali. Un augurio
2: grazie
0: che
2: mille.
0: Puoi fare adesso in diretta su Radio Selene, augurati qualcosa di speciale.
2: Oh, allora intanto mi auguro che non faccia più così caldo, perché non più. No, mi auguro di poter vivere tanti altri compleanni belli come questo, ricchi di famiglia soprattutto, che è la cosa che desideravo di più.
0: E questo è il regalo più bello davvero che potessi esprimere. Noi di Radio Selene ci uniamo quindi al tuo desiderio, speriamo che sia un'estate, insomma, nei prossimi giorni un po' meno calda, che ti permetta di respirare, anche perché ricordo l'anno scorso quanto io soffrissi il caldo, quindi non immagino quest'anno che è stata l'estate peggiore da quel punto di vista di sempre. Un caro abbraccio da tutti noi, goditi questa giornata, fai un tuffo, rinfrescati e sii sempre circondata dall'amore della tua famiglia che sta anche per ingrandirsi.
2: Grazie.
0: Un abbraccio.
2: Un abbraccione a voi tutti, ciao, buon proseguimento.
0: Ciao a Roberta, ciao alla sua famiglia e a tutti voi di Radio Selene che siete in ascolto. Ricordo che l'appuntamento con il B-Day torna questo pomeriggio alle 17:30.
1: Stai ascoltando Radio

Nel nostro appuntamento di oggi ci sono degli auguri che arrivano anche da lontano. Saluti che arrivano da parte di Nicola, Concetta, Adriana e Aurora Mendolara da Vizzini, in provincia di Catania, dalla Sicilia, direttamente a Gigi Savoni, regista di questa mattina. Un grande saluto con grande affetto, ecco, che faccio questo collegamento, anche perché è bello quando la radio riesce anche ad abbattere le distanze di questo tipo. A proposito di distanze da battere, i The Jungle su Radio Selene con Sunshine.

0: Radio Seleni.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: Vi piacerebbe vivere una notte magica? Allora venite con noi di Radio Selene a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca. Sabato 5 settembre a partire dalle 21 siamo in diretta dalla Città dei Fiori per raccontarvi tutto quello che prevede la quarta edizione di questo evento imperdibile. Negozi aperti fino a tardi, street food, giochi per i più piccoli, visite guidate, attività sportive e tanta musica, anche la nostra. Ci vediamo a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca, sabato 5 settembre.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.

0: Questa è Radio Selenium.
1: Ancora benvenuti in questo nostro martedì di musica insieme. E allora, tra poco Sombr con My Body Isn't Ready. E poi arriva una novità di Ligabue che ormai ci piace così tanto da farla diventare anche una hit. Parliamo di Qualcosa per te.

Cosa per te, Ligabue, nel nostro appuntamento di oggi? La musica è un modo per salutare l'estate, lo facciamo ripercorrendo i grandi classici di quest'estate, le novità che ci hanno fatto visita, e ognuno ha un po' la sua tradizione personale. Voi avete qualche abitudine che vi permette di salutare l'estate? Non lo so, riguardate l'album delle fotografie estive, magari ne stampate uno, oppure sto vedendo in questi giorni, anzi ieri in particolar modo, che è diventato virale sui social un bel modo di ripercorrere agosto con 6 fotografie. È interessante. Tra poco parliamo proprio dei modi in cui voi salutate l'estate, magari abbracciando qualcuno di cui vi siete innamorati ma che non rivedrete. Somebody to love.

Body to Love, l'abbiamo cantata a squarciagola, un brano del 1976, attuale come sempre, i Queen su Radio Selene. E buongiorno, sono le 12.

0: Thailand, Neil Rogers, nel nostro appuntamento Talk to Me. Ancora benvenuti in questo martedì ricco di musica, ricco anche di informazioni. Diamo la linea alla redazione giornalistica per tutte le news.
1: Radio Selene Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, ma secondo un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Secondo quanto si apprende, i giudici avrebbero dato l'ok, ma seguendo un percorso progressivo che potrebbe portare i figli della coppia anglo-australiana a lasciare poi definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso fine novembre.
2: Nella periferia di Torino una ragazza di 13 anni è stata violentata da un commerciante 42enne. La violenza è avvenuta all'interno di un mini market Madonna di Campagna. La 13enne, uscita per andare a comprare la merenda per i suoi fratelli, avrebbe incrociato l'uomo tra gli scaffali del negozio, punto in cui avrebbe abusato di lei. Al momento della violenza i due erano soli in quanto il titolare era assente. Grazie alle riprese effettuate dalle telecamere di videosorveglianza è stato possibile prendere atto di quanto accaduto. Non si è trattato di un singolo caso quel giorno, l'uomo avrebbe abusato di un'altra donna adulta solo 40 minuti prima. La seconda vittima al momento non è stata ancora identificata.
3: Alessandro Di Battista per ora resta ricoverato a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle è lucido, come dimostrano anche alcune incursioni sui social, ma le sue condizioni di salute sarebbero ancora critiche e non permettono al momento un trasferimento dall'Havana all'Italia. Una decisione diversa dei dottori comunque potrebbe arrivare nelle prossime ore.
2: Il conflitto tra Russia e Ucraina continua a minacciare il fronte est dell'Europa. Secondo quanto riportato dall'emittente nazionale Estoner, alcuni droni hanno fatto scattare un allarme aereo notturno in Lettonia e successivamente sono entrati anche nello spazio aereo estone, dove i caccia alleati NATO della missione di pattugliamento aereo del Baltico hanno continuato a cercarli. La notizia è riportata dalle agenzie di stampa dei due paesi baltici. Intanto, stando alle informazioni della Bild, l'incidente del drone

0: lo stesso immediatamente ha fatto sapere Teheran.
1: I prezzi del petrolio sono saliti leggermente mentre la guerra tra USA e Iran è ripresa. Il Brent è salito a $93.60 al barile, il WTI a $87. Nuovo aumento dei prezzi dei carburanti anche in Italia. La benzina Self in autostrada supera i 2,10 euro al litro, mentre il gasolio resta 2,204 euro al litro.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
2: Questa è Radio Selene.
7: Ancora benvenuti in questo martedì 1 settembre. Avete messo da parte le cose estive o sono ancora in giro? C'è una tradizione a Monopoli che porta la cittadinanza a salutare l'estate in maniera molto affascinante. Tra poco ne parliamo.

0: tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: Stai ascoltando Radio Selene.

0: nel nostro appuntamento di questo martedì. Ancora buongiorno a tutti coloro che sono in nostra compagnia. Primo settembre, il giorno in cui inizia per molti il nuovo anno. Ieri lo abbiamo definito un capodanno emotivo. Il mese di settembre è così per molti perché si mettono in pratica progetti, idee. E abbiamo fantasticato durante l'estate magari anche su come vogliamo cambiare la nostra vita. Ed è così, almeno a settembre ci proviamo, poi come andrà lo scopriremo in corso d'opera. C'è qualche bella tradizione però che viene messa in pratica tra la fine di agosto e l'inizio di settembre per salutare l'estate, anche se l'estate è ancora nel suo clou, mi viene da dire. Comunque, salutando il mese di agosto, c'è chi saluta anche l'estate. E cosa è accaduto a Monopoli? Pensate, si sono radunati in centinaia per salutare questa stagione, e tra questi centinaia ci sono i turisti, ci sono i residenti, ci sono degli adulti, ma ci sono anche i bambini, che hanno fatto cosa? Sono entrati in acqua mentre il sole sorgeva sul mare all'alba, quindi un bagno collettivo bellissimo, un rito che ormai è una tradizione che si ripete di anno in anno, reso ancora più affascinante da un pianista che accompagnava questo momento, ecco, suggellando con le note un ricordo indimenticabile di quest'estate, quella del 2026. Un appuntamento che piace così tanto appunto da essere diventato una tradizione per gli amici di Monopoli. Bellissime immagini, e chissà l'anno prossimo, se avrete voglia, unitevi anche voi.
1: Il

All My Love, Coldplay, con questo romanticismo universale, bellissimo brano appena ascoltato. Cambiando argomento, parliamo di oggetti smarriti. Vi è mai capitato di perdere qualcosa e di rimanere un po' così con la speranza che qualcuno lo riportasse indietro? Cioè, è andata a buon fine questa cosa? A me è capitato, per esempio, una volta ho perso un telefono, ero in una sala giochi, che è un posto dove io non metto mai piede, nemmeno ho giocato, però mi sono seduta in una sorta di navicella che adesso non vi saprei nemmeno descrivere, il telefono mi casca dalla tasca e niente, finisce sul sedile. Io vado via e solo alla macchina, arrivata lì, mi rendo conto che il telefono non c'era. Vi lascio immaginare il panico, visto che ormai i telefoni sono un tuttofare per noi e fonte di collegamento continuo con il mondo circostante. Chiamiamo questo mio telefono, per fortuna risponde una persona che aveva preso il telefono e che nel parcheggio me lo restituisce. Tutto è bene quel che finisce bene. Una storia che ci porta a parlare di un portafoglio smarrito è avvenuta proprio a Bari. È un anziano, purtroppo, colui che ha perso questo portafoglio. Vi posso dire che dentro c'erano 600 euro. Come sarà finita questa storia? Provate a immaginare, provate ad indovinare e tra poco vi darò il verdetto. Portafoglio con 600 euro dentro, com'è andata a finire?

0: Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

canzone estiva, Annalisa, nel nostro appuntamento di questo martedì. Allora parliamo di oggetti smarriti e ritrovati e riconsegnati, è la domanda. Se trovate qualcosa per strada, vi capita di cercare il proprietario e restituire quell'oggetto? E se quell'oggetto è di grande valore, come va? Come si gestisce la situazione? Allora vi racconto quello che è accaduto proprio a Bari. Un uomo anziano di 90 anni ha raggiunto il cimitero per fare visita alla tomba del figlio, e già qui per me la storia può finire, perché è da brividi già il gesto. Però un uomo che era lì intento a sistemare i fiori, puliva la lapide, aveva appoggiato poi il borsello sulla panchina, si è allontanato senza riprenderselo, insomma lì ha dimenticato un portafoglio, che però non era nemmeno un portafoglio vuoto, piuttosto era pieno, un loppo di 600 euro c'erano dentro. A trovare questo portafoglio è stato un dipendente del cimitero, che si è impegnato per restituire il portafoglio al signore anziano, si è messo in contatto con la famiglia, e c'è da dire che il signore, quando ha ricevuto il portafoglio con il denaro dentro, voleva addirittura dare una ricompensa per ringraziare colui che aveva trovato il suo portafoglio del gesto che aveva fatto. Ma il dipendente ha agito con correttezza, ha detto: guarda, io ho fatto semplicemente il mio dovere. Ed è bello pensare come innanzitutto la gente buona esiste ancora, perché spesso parliamo di fatti di cronaca che ci fanno perdere le speranze nel mondo, però siamo talmente tanto disabituati ai bei gesti che un gesto come questo ci sembra un esempio di grande umanità. Quindi complimenti a questo dipendente, che ha restituito non solo il portafoglio ma tutta la somma che era al suo interno.

Ray Parker Jr., it's time to party now. È ancora tempo di festeggiare per molti. Ed ora parliamo di come bisogna trovare il proprio equilibrio dopo una separazione, dopo una distanza, qualcosa che accade. Ecco, questo brano ci racconta la bellezza di fare affidamento alle proprie forze, di ricostruire la propria vita un giorno alla volta. Baby Steps, Olivia Dean.

0: Radio Selene.
1: Ancora benvenuti nel nostro appuntamento di questo martedì. Tanta musica da ascoltare insieme. Arriva Angelina Mango con Marco Mengoni. Canto d'amore e a seguire Sienna Spyro con Material Lover. Nel nostro primo appuntamento di questo mese di settembre.

Material Lover nel nostro appuntamento di questo martedì 1 settembre. Apriamo questo mese ricchi di entusiasmo, un pizzico di nostalgia, e la nostalgia arriva anche ascoltando questo brano, laddove possiamo sentire anche la voce dell'inimitabile Michael Jackson, e questa ne è una cover, Right Here Human Nature, Sisters with Voices, un salto nel 1992.

0: siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di martedì, il primo di una lunga serie di appuntamenti che vivremo insieme in questo mese, quello di settembre. Grazie a Gigi Savoni per aver curato tutta la parte tecnica. Vi anticipo che verranno a farvi visita nel pomeriggio gli speaker di Radio Selene: Gaia dalle 15, Mariano dalle 17 e Paola dalle 19. Vi lascio in compagnia della musica del Vivi e Rivivi, ma subito arrivano le notizie dalla Puglia. Grazie a tutti per esserci stati, ci sentiamo domani, un bacio, ciao!
1: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Presidio dei lavoratori questa mattina davanti ai cancelli della Brovedani di Modugno, azienda dell'automotive il cui futuro è sempre più incerto. A rischio la posizione dei 44 dipendenti. L'unico committente, Itachi, ha dichiarato di non aver più bisogno della produzione dello stabilimento. L'azienda, al tavolo occupazione indetto ieri dalla Regione Puglia, ha dichiarato di non avere più nulla da produrre nello stabilimento modugnese e di voler concentrare i suoi investimenti sul sito di San Vito al Tagliamento Pordenone. Tra le cause della crisi, secondo la proprietà, anche altre questioni, quali la concorrenza cinese, la crisi generale del settore automotive in Europa e l'aumento del costo delle materie prime. Una donna del nord Italia di circa 40 anni ha denunciato di essere stata violentata sotto la minaccia di una pistola mentre si trovava in vacanza da sola a Savelletri, dove aveva parcheggiato il camper in un piazzale frequentato da altre persone. Secondo la ricostruzione della donna ai carabinieri, si sarebbe addormentata davanti al computer all'interno del mezzo mentre lavorava. In quei minuti un uomo sarebbe entrato nel camper puntandole contro un'arma a pochi centimetri dal volto. Sul caso sono in corso indagini. Ha trovato un borsello smarrito contenente 600 euro in contanti, rifiutando ogni ricompensa. Protagonista un operatore della Barsa di Barletta, la società comunale dei servizi ambientali. La presidente del consiglio di amministrazione dell'azienda, Alessia De Finis, ha espresso il proprio plauso all'operaio, sottolineando come l'episodio rispecchi il valore del lavoro quotidiano svolto per la città. Siamo ai giochi del Mediterraneo, è il giorno del campione olimpico nel salto in alto di Tokyo 2020 Gianmarco Tamberi. L'azzurro fresco della medaglia d'oro agli europei di Birmingham sarà in gara alle 18.55, diretta su Rai Sport. E alle 20 chiusura del calciomercato, per il Lecce in caso di partenza di Gabriel spunta il nome di Martinez Quarta, difensore argentino classe 96 del River Plate. Trattativa per Umar Camara, talento classe 2007 del Vittoria Gumares. In Serie C il Bari assente oggi allo Sheraton dopo l'attaccante centrale Bianchi dell'Empoli sta definendo l'arrivo dell'esterno offensivo del Vicenza della morte. Casarano scambio con la Salernitana Matino Celiento. Il Foggia chiuso per l'attaccante Ravasio. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestre.

0: porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
6: Grazie.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Grazie a voi.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2004.

0: lassù.
1: Vivi e rivivi. Rivivi il 1997.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Vi piacerebbe vivere una notte magica? Allora venite con noi di Radio Selene a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca. Sabato 5 settembre a partire dalle 21 siamo in diretta dalla Città dei Fiori per raccontarvi tutto quello che prevede la quarta edizione di questo evento imperdibile. Negozi aperti fino a tardi, street food, giochi per i più piccoli, visite guidate, attività sportive e tanta musica, anche la nostra. Ci vediamo a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca, sabato 5 settembre.
1: Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2017.

0: spiaggia, avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
5: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Sei in diretta su Radio Selene, sorpresa!
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: persona.
1: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
0: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
1: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi.
2: Vivi e rivivi.
1: Rivivi il 2014.

0: viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: Vi piacerebbe vivere una notte magica? Allora venite con noi di Radio Selene a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca. Sabato 5 settembre a partire dalle 21 siamo in diretta dalla Città dei Fiori per raccontarvi tutto quello che prevede la quarta edizione di questo evento imperdibile. Negozi aperti fino a tardi, street food, giochi per i più piccoli, visite guidate, attività sportive e tanta musica, anche la nostra. Ci vediamo a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca, sabato 5 settembre.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: E benvenuti su Radio Selene, il pomeriggio di questo primo settembre appena partito. Dall'altra parte in regia c'è Teo De Marinis, che saluto. Entrambi siamo pronti per queste due ore insieme fino alle 17. E niente, è iniziato un nuovo anno? Eh sì, no, non prendetemi per pazza, perché ieri ho letto tantissime cose, post, frasi del fatto che oggi, primo settembre, è Capodanno. E pensandoci, questa cosa la sento anch'io, perché settembre è un po' quel mese che ci rimette in moto, finisce la cosiddetta pausa estiva, per chi l'ha avuta, insomma. Quindi si torna a correre, e infatti credo che l'estate effettivamente serva proprio a questo, a rallentare, anche se per me quest'anno non è stato così, ma faremo un tour de force continuo, va bene così, non fa niente. Voi invece come state iniziando questo mese? Fatemelo sapere sul nostro WhatsApp, il 347 7272 274. E intanto diamo il via alle danze con la grande musica di Radio Selene, con un pezzo adesso del 1986 di Chris Rea.

0: Radio Seleni. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Seleni. Cosa dice di te la tua casa?
1: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
1: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene. Questa è Radio Seleni.
2: Martedì 1 settembre lo passiamo insieme questo pomeriggio fino alle 17. Buon pomeriggio, cari ascoltatori. Noi siamo qui questo primo giorno di settembre e ci facciamo un bel carico di energia, ok? Carichiamo le pile con due belle canzoni, Ligabue, Qualcosa per te, poi Harry Styles, Two Ghosts.

con noi anche Harry Styles su Radio Selene. Questa era la sua Two Ghosts, sospesa tra nostalgia e dolcezza, dove due persone restano vicine ma ormai sono solo due fantasmi. E intanto iniziamo a chiacchierare un po' in questo primo settembre. Oggi parliamo della mia città, Barletta, perché si parla della Disfida 2026 e ci si prepara già a vivere uno dei momenti più suggestivi di tutto il programma di quest'anno, ovvero il carosello storico del 4° Reggimento dei Carabinieri a cavallo. Sì, è un po' lungo, però effettivamente è un bello spettacolo, ma in realtà è anche un appuntamento di identità pura, perché mette insieme la tradizione cavalleresca della città e i valori dell'arma, come la lealtà, la disciplina, il coraggio. E domani, mercoledì 2 settembre, a Palazzo della Marra verrà presentato tutto il programma degli eventi, tra cui il Disfida Cuori in Moto, che ci sarà il 6 settembre ed è un evento sul lungomare Pietro Mennea con esposizioni di moto e auto, ma anche di prodotti tipici e la narrazione storica della disfida, che non può mai mancare, e sarà anche l'occasione di raccontare un po' di più di questo carosello che si terrà il 5 settembre e del perché è così importante. Sì, perché la disfida del 1503 nasce proprio dai tornei cavallereschi e quindi si ripropone questo spirito in chiave militare, riportando in città questa tradizione che parla di servizio, di onore e diventando anche un ponte fra memoria e presente, perché questa storia Barletta si sente e si vive ogni anno.

Eccola qui Giselle su Radio Selene con Dimanche Midi Pil. Sì, ci sono anche dei momenti in cui la diretta scorre un po' da sola, senza un argomento, senza una storia da lanciare, con tanta musica da ascoltare, e a me piace anche questo perché il pomeriggio va e adesso a settembre la città pian piano si rianima e noi siamo qui a condividere un pezzo di tempo, un pezzo della giornata, anche perché non so voi, ma a volte basta anche solo un attimo, una voce, un dettaglio fuori dalla finestra per far ripartire in modo giusto. Ed oggi è proprio così. E facciamo girare bene la ruota con la giusta musica qui su Radio Selene. Adesso con la rappresentante di lista e questa canzone del 2022. Ciao, ciao!

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

queste sono quelle canzoni che quando partono le devi cantare per forza. Queste canzoni che almeno una volta nella vita abbiamo ascoltato tutti. Phil Collins, Another Day in Paradise, dal 1989, qui su Radio Selene. Lui che ha confermato di avere ancora uno studio in casa, materiale incompleto, e forse pubblicherà qualcosa nei prossimi tempi. E speriamo che sia così. Buon pomeriggio, cari ascoltatori. Oggi, 1 settembre, se siete a Bari, Alessandro Gassman sta tornando da voi. Eh sì, perché fra un paio di settimane si gira Guerrieri 2, che è la nuova stagione della fiction Rai ispirata ai romanzi di Gianrico Carofiglio, e partono anche i casting aperti solo in Puglia. Si cercano neonati, uomini e donne dai 18 ai 75 anni, e si cerca di tutto: cameriere e bar ladies, fotoreporter e operatori di ripresa, ma anche ragazzi con il buzz cut e donne col carré biondo, molto specifici. Quindi se volete candidarvi, mandate una mail a provini.sb@gmail.com con nome e cognome, città in cui si vive, età, altezza, taglia di giacca o pantaloni, scarpe, numero di cellulare, insomma tutti i dati essenziali. Però ovviamente se volete più informazioni trovate tutto in rete. E che aspettate quindi? Volete vedervi sul grande, non è il grande schermo, è il piccolo schermo, la TV, e quindi adesso avete una bella possibilità per farlo.

Lumidi, Never Leave You dal 2003 su Radio Selene, ed adesso Benny Blanco, Selena Gomez e Becky J, che collaborano per la prima volta insieme per questa novità che si chiama Te Olvido La La, ed è proprio la stessa Selena che lo conferma. Dice che adora questa canzone anche perché l'ha realizzata con due persone che ama e spera che piaccia anche a voi. Energia latina, produzione potente, e l'ascoltiamo anche qui noi su Radio Selene, Te Olvido La La.

0: la domenica.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Questo pomeriggio insieme continua e qualunque sia la vostra giornata, noi siamo qui a farvela scorrere un po' meglio, ok? Allora, adesso ascoltiamo un po' di musica, Blanco ed Elisa con Ricordi, e subito dopo abbiamo i Maroon 5 con Heroin e poi Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso qui su Radio Selene, e adesso il momento di un classico, di una delle mie artiste preferite e simbolo di energia e unicità, Tina Turner. E questo suo brano, pensate, quando uscì lei lo odiava, e tra l'altro era la canzone della rinascita dopo il divorzio con Ike Turner, e questo pezzo del 1984 è What's Love Got to Do With It.

0: Radio Serene.
1: Vi piacerebbe vivere una notte magica? Allora venite con noi di Radio Selene a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca. Sabato 5 settembre a partire dalle 21 siamo in diretta dalla Città dei Fiori per raccontarvi tutto quello che prevede la quarta edizione di questo evento imperdibile. Negozi aperti fino a tardi, street food, giochi per i più piccoli, visite guidate, attività sportive e tanta musica, anche la nostra. Ci vediamo a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca, sabato 5 settembre.
0: Radio Selene.
2: Siete su Radio Selene e con voi ci siamo noi a farvi compagnia. Ciao a tutti, io sono Gaia, dall'altra parte del vetro c'è Teo De Marinis e noi siamo pronti a farvi vivere un bel pomeriggio di musica. Adesso con Leonardo, Talk to You e poi Kano, Another Life.

Kano, Another Life dal 1983 qui su Radio Selene. Bentornati questo martedì 1 settembre, sono le 16:10. Allora, cari ascoltatori, settembre è iniziato, questo è chiaro, le giornate cambiano ritmo, qualcuno è già tornato al lavoro da tempo, qualcun altro magari non è proprio riuscito a partire quest'estate. E allora, oggi pomeriggio facciamo una cosa semplice, vi faccio viaggiare con la mente e l'immaginazione e quindi pensate a questo, tornate a casa e trovate misteriosamente un biglietto nella cassetta della posta, valido per domani mattina e senza vincoli. E potete decidere voi, quindi, se è un biglietto aereo, un treno, una bicicletta, una moto, una macchina, quello che volete. È un andata e ritorno per una sola destinazione. E quindi dove andreste? Perché può essere vicinissimo, tipo un posto qui in Puglia a cui siete affezionati, oppure magari può trovarsi dall'altra parte del mondo, un posto che volete visitare da tanto tempo. E che bella cosa, è la fantasia che ci porta a viaggiare letteralmente, anche perché qualcuno ripartirebbe subito perché magari le ferie sono finite troppo in fretta, o magari c'è chi le ferie non le ha proprio viste, o chi per mille ragioni non è riuscito proprio a muoversi. Quindi oggi viaggiamo insieme con la mente. Scrivetemi e mandatemi una nota vocale al 347 7272274 e ditemi: se domani avessi un biglietto in mano per partire, dove andreste?

Mother Chiesa, una canzone di quest'anno, bella ritmata, ci dà una bella carica di energia in questo pomeriggio. Bene, allora oggi stiamo facendo un gioco di fantasia e quindi vi chiedo: se domani aveste un biglietto in mano per partire, dove andreste? Mi state scrivendo, c'è Flora da Andria che per esempio sceglie la crociera, ma c'è anche Lucia da Putignano che mi saluta, quindi ricambio anch'io, ciao Lucia, e mi scrive: io domani prenderei il primo treno per Roma solo per perdermi un'ora al Colosseo. Così, bella, decisa, ti sei già armata di ventaglio, ventilatore portatile, perché alcuni amici lì a Roma mi dicono che è davvero hot in questi giorni. Ma c'è anche Leo da Taranto: non mi dispiacerebbe un viaggio in moto in giro per la Scozia, un viaggio senza grosse pretese per quanto riguarda i posti dove dormire, però voglio visitare castelli, distillerie, birrerie tipiche, che spettacolo. Anche perché vi ho già detto in passato quanto io ami la Scozia e questo viaggetto mi ispira molto, anzi per tutti quelli che me lo stanno chiedendo, io andrei in qualunque posto dove posso essere al fresco, quindi Scozia al primo posto ci sta benissimo. Quindi voi, se aveste domani un biglietto per partire in mano, nella vostra testa, nella vostra mente, dove andreste? Continuate al 347 7272 274.

0: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Ray, China Crisis dal 1985. Beh, buon pomeriggio, siete su Radio Selene e sentite, allora oggi vi sto chiedendo se aveste un biglietto per partire domani, dove andreste? Ecco, questa è la domanda che vi faccio oggi. Mi scrive, scusatemi, ho perso i messaggi, eccoci qua, Tonio da Barletta che vorrebbe andare a Zanzibar, poi c'è anche Rosa da Trani che mi dice vuole andare a Londra perché sarà la sua prossima meta e dice che quest'anno è stata ad Atene, l'ha amata, ma visiterebbe tutte le capitali. Mi manda anche una foto con suo marito sotto la Torre Eiffel. Siete bellissimi, Rosa. Ma c'è anche Anna Rosa da Trani che vuole andare a Disneyland, io già gliel'ho detto che mi infilerò nella sua valigia. Ma c'è anche Savino da Biceglie, noleggerei un camper così potrei decidere dove andare con la massima tranquillità. Vero? Relax, relax totale. E infine Tommaso da Nardò, io partirei per la Sicilia, ci andavo con papà in estate, sarebbe come riabbracciarlo. Guarda, se avessi un biglietto qui con me, Tommaso, sappi che l'avrei regalato a te per fartelo riabbracciare. Quanto fanno bene i vostri messaggi, e quindi continuiamo a viaggiare insieme. Messaggi e note vocali al 347 7272274. Se aveste un biglietto per partire domani di qualunque tempo per andare ovunque vogliate, beh, dove andreste?

Rolling Stones su Radio Selene con Anybody See My Baby. E io oggi devo fare un ringraziamento al nostro programmatore musicale Onofre Ambrosino, perché sembra quasi che mi sia entrato nel telefono. Sì, ma che hai creato il mio Spotify, eh? Hai visto le mie playlist? Scherzo. Però la programmazione musicale di oggi, devo dire, mi sta facendo lievitare e spero che piaccia anche a voi. E andiamo avanti con una novità di Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Questa canzone si chiama Goya ed è ispirata alla passione di Riccardo Zanotti per il pittore Francisco Goya e tutte le sue opere sulla follia, sui mostri della ragione. Un po' quel che fa questo brano, che racconta di cronaca nera e del modo in cui i media a volte spettacolarizzano i casi giudiziari e la sofferenza umana. E quindi ce l'ascoltiamo qui su Radio Selene. Goya, Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Cosa

0: Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: on time.
1: Invia un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: Vi piacerebbe vivere una notte magica? Allora venite con noi di Radio Selene a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca. Sabato 5 settembre a partire dalle 21 siamo in diretta dalla Città dei Fiori per raccontarvi tutto quello che prevede la quarta edizione di questo evento imperdibile. Negozi aperti fino a tardi, street food, giochi per i più piccoli, visite guidate, attività sportive e tanta musica, anche la nostra. Ci vediamo a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca, sabato 5 settembre.

0: Radio Selene.
1: E grazie a tutti voi cari ascoltatori per la compagnia, i messaggi e i viaggi che abbiamo immaginato insieme questo pomeriggio. Ringrazio anche te De Marinis in regia e intanto lascio il microfono alla voce di Mariano Pizzarelli. Ma noi ci risentiamo domani dalle 15 sempre qui su Radio Selene. Buon martedì e che la musica sia sempre con voi. Ciao da Gaia!

0: Radio Selene.
1: Radio Selene,
0: la colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
2: Buon pomeriggio a tutti gli amici di Radio Selene. Buon pomeriggio, siamo pronti per iniziare il nostro pomeriggio insieme ad accompagnarvi fino alle 19. Innanzitutto mi presento, ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste due ore insieme. Come al solito Teo De Marini sa la parte tecnica, vi accompagniamo con tantissima musica e tante notizie. Partiamo subito con il botto, una canzone del 1973 degli Hughes Corporation, si chiama Rock the Boat.

0: Café. Cosa dice di te la tua casa?
1: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
1: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene. Vi piacerebbe vivere una notte magica? Allora venite con noi di Radio Selene a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca. Sabato 5 settembre a partire dalle 21 siamo in diretta dalla Città dei Fiori per raccontarvi tutto quello che prevede la quarta edizione di questo evento imperdibile. Negozi aperti fino a tardi, street food, giochi per i più piccoli, visite guidate, attività sportive e tanta musica, anche la nostra. Ci vediamo a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca, sabato 5 settembre. Radio Selene.
2: Buon pomeriggio da Radio Selene, pronti ad accompagnarvi fino alle 19. Saluto Marina e Franci. Tra poco vi voglio parlare di una storia di due cileni, una coppia cilena che si è trasferita in Puglia, ma tra poco. Adesso subito Coez, ci vuole una laurea.

Tiro Mancino qui su Radio Selene. Vi voglio raccontare una storia che arriva esattamente dalla città di Taranto, ma i due protagonisti arrivano da lontano. Di chi sto parlando? Sto parlando di Selva e Luis. Lei, Selva, lui, Luis, in realtà sono due ingegneri. Lei, Selva, è arrivata prima di Luis in Italia. È arrivata nel nord Italia, prima a Milano, poi è arrivata a Bolzano per un dottorato di ricerca. Poi la vita, ma in realtà le proprie scelte, l'hanno portata e li hanno portati come coppia a trasferirsi in Puglia, esattamente a Taranto. Loro sono due ingegneri, lei è della Patagonia, è arrivata migliaia di chilometri per fare il suo lavoro, entrambi lo fanno da remoto, e gli è stato chiesto: ma perché avete scelto proprio Taranto come posto in cui creare magari anche una famiglia? Loro hanno detto: abbiamo scelta per la sua bellezza, per la sua storia interessante, il suo clima perfetto e il mare, che effettivamente è un plus notevole. Lavoro da remoto, quindi si possono lavorare un po' ovunque, quindi non solamente nella propria città a Taranto, e poi c'è quella possibilità meravigliosa di godersi posti così belli come quelli della provincia di Taranto e in generale della nostra Puglia.

grande con Good Old Days qui su Radio Selene, alla scoperta dei cammini pugliesi. Non so se siete appassionati un po' di questo mondo, mi è capitato di farne, però in Puglia magari non tutti sanno che abbiamo dei cammini molto particolari. Dobbiamo anche circoscrivere proprio a livello temporale, perché in Puglia si cammina da settembre a maggio. Non lo dico io, lo dicono gli enti che gestiscono i cammini. Il motivo? Il caldo. Ma va? il problema non sono le salite, neanche sul Gargano, anche se ci sono delle salite abbastanza impegnative. Per esempio, partendo dal cammino materano, che a dispetto del nome sì, finisce a Matera, però a parte dalla Puglia ci sono diversi modi per arrivare a Matera. Per esempio c'è la via Peuceta da Bari a Matera, poi c'è quella ellenica ad Alberobello, addirittura c'è la ellenica variante attraverso la Valle di tra i paesi quelli bianchi, quindi Ossuni per esempio, la via Sveva da Trani a Matera. Teo, falla, mi raccomando, te che sei in regia. La via Ionica da Manduria a Taranto. Poi c'è il Cammino del Salento, che anche questo deve essere stupendo, ho visto anche dei video recentemente. Poi c'è il Gargano Sacro, che va da Rignano Garganico a Vieste. Quali sono le finestre migliori? Da metà settembre, quindi bisogna aspettare ancora un po', fino a novembre, poi da marzo fino a maggio. L'importante, come diceva qualcuno, è come sempre camminare, andare avanti.

0: Amici di Radio Selene, vi piacerebbe vivere una notte magica? Allora venite con noi di Radio Selene a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca. Sabato 5 settembre a partire dalle 21 siamo in diretta dalla Città dei Fiori per raccontarvi tutto quello che prevede la quarta edizione di questo evento imperdibile. Negozi aperti fino a tardi, street food, giochi per i più piccoli, visite guidate, attività sportive e tanta musica, anche la nostra. Ci vediamo a Terlizzi per la terza edizione della Notte Bianca, sabato 5 settembre.
1: Radio Selene.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: produttore che purtroppo da una decina d'anni non c'è più, però la sua musica è ancora qui, anche qui su Radio Selene. Questa si chiama One and One, è proprio bella ascoltarla. È così bella ascoltare, così bello ascoltare questa canzone, tanto è bello poter fare degli auguri in diretta.
1: V-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Sono proprio felice quando è arrivato quel momento, quello del V-Day, di fare degli auguri speciali a qualcuno che non se lo aspetta. Perché? Perché come funziona? Per esempio, se io che sono Mariano voglio fare degli auguri anonimi, ma neanche tanto, a qualcuno, come potete farlo qui su Radio Selene? È semplicissimo. Prenotate tramite linea diretta allo 080 898 1188 oppure via mail a diretta@radioselene.it. Vi chiederemo un po' di dati, un po' di informazioni sul festeggiato, sulla festeggiata, e poi sarà chiamato o sarà chiamata, vediamo un po'. Andiamo a Ruvo di Puglia, vediamo un po' se ci risponde. Sarà un lui.
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Pronto? Sì.
0: Parlo con Piera?
2: Sì, sì.
0: Buon pomeriggio Piera, innanzitutto mi presento, io mi chiamo Mariano e volevo dirti che sei in diretta su Radio Selene in questo momento, auguri!
2: Oh, grazie, che sorpresa!
0: Bella, ti è piaciuta?
2: Bellissima, grazie!
0: Che meraviglia!
2: Bellissima, non me l'aspettavo, grazie!
0: Siamo qui proprio per questo. Piera, posso farti una domanda indiscreta?
2: Sentiamo.
0: Leggermente indiscreto. Quanti anni compi oggi?
2: Lo dobbiamo per forza dire.
0: No, andiamo avanti.
2: Andiamo nei 47, dai.
0: Vabbè, ma sì, Piera. Senti, innanzitutto, come si sviluppano le tue giornate? Cosa fai? Qual è la tua quotidianità?
2: Allora, per il momento mi occupo di babysitter, ma non è sempre... E alterni, ecco, faccio la babysitter, sì.
0: Va bene.
2: Poi comunque mi occupo della casa, dai.
0: Ti dai assolutamente da fare. Tu...
2: Quello che è giusto che sta da fare, sì.
0: Abbiamo sempre tutti tanto da fare. Tu hai un marito, giusto?
2: Certo.
0: Sei contenta o sei...
2: Contentissima.
0: Si chiama Giuseppe, corretto?
2: Si chiama Giuseppe.
0: E allora questi auguri arrivano ovviamente da parte nostra di Radio Selene e soprattutto da tuo marito Giuseppe, che dice ti regala un messaggio semplice ma in cui c'è tutto. Dice: sei il mio fiore raro.
2: Me lo dice sempre. Bellissimo.
0: Senti, ti rubo veramente un secondo. Qual è il fiore raro in cui tu ti senti, cioè a che fiore ti appartieni secondo te?
2: Non lo so a che fiore possa appartenire. Lui dice: il mio fiore raro, me lo dice sempre.
0: Okay.
2: Raro.
0: Quella è la cosa più importante. Sì. Piera, noi ti auguriamo un fantastico compleanno da parte ovviamente di tuo marito,
2: grazie,
0: ma da parte di tutti noi di Radio Selene. Buon compleanno, ancora auguri.
2: Grazie
0: e buona
2: mille.
0: Serata.
2: Grazie mille a voi, un abbraccio.
0: Ciao Piera.
2: Ciao.
0: Mi raccomando, questo e tutti gli altri compleanni li potete trovare sul nostro sito www.radioselene.it oppure sulla nostra app per riascoltarli entrando nella sezione podcast, nella sezione B-Day.
1: Stai ascoltando

Anche se la giornata non è stata meravigliosa, comunque questa Beautiful Day degli U2 va benissimo. Siete su Radio Serena, buon pomeriggio, vi sto accompagnando fino alle 19. È giunto il momento di ascoltare una canzone nuova che, come spesso accade, nuova. Non è perché è costruita sul campione di un brano indimenticabile degli anni 90, sto parlando di una canzone di Robin S, Show Me Love, però rivista in chiave attuale. Lui è francese, si chiama LB1 ed è diventata I Need a Sign, Show Me Love.

0: Mikko. Radio Selene.
1: Fate come Leonardo da Taranto, fino che ci sta, che ci sta, che mi ha scritto, che ci sta ascoltando mentre lavora. Mettiamo musica. La prima canzone di Dominic Fike si chiama Three Nights.

Buon vento su Radio Selene, è giunto il momento di ascoltare una canzone del 1982 che parla di dolore e di incertezza in una relazione d'amore, ed è successa davvero, e poi molto giudicata dalla società. Parliamo dei Culture Club con la loro Do You Really Want to Hurt Me?

0: stai ascoltando Radio Serene.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
0: Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
0: Questa è Radio Selene.
6: Ancora buon pomeriggio da Radio Selene. Tornare dalle vacanze può essere, può portare della malinconia, ma può portare anche dei ricordi oltre che dei souvenir. Ne parliamo tra pochissimo. Adesso subito Bruno Mars con All My Soul e poi Will Smith Getting Jiggy With It.

Il titolo di questa canzone, Getting Jiggy With It, Will Smith dal 1997, qui su Radio Selene. Ci siamo scatenati, così come sono scatenati quelli tornati dalle vacanze. Voi siete tornati dalle vacanze oppure ancora ci dovete andare? No, ve lo chiedo perché ieri, proprio finita la diretta qui su Radio Selene, sono andato a comprare delle cose al supermercato, altrimenti sarei rimasto senza, con il frigo vuoto. Avrei dovuto riempirlo, alla fine un pochino l'ho fatto, e ho notato una signora molto abbronzata, e quindi ho capito che lei faceva parte

quelli che sono rientrati, appena rientrati dalle vacanze. Le si leggeva proprio in volto, che fosse anche provata un po' da questo rientro, e ho notato un piccolo dettaglio, che al polso aveva ancora il braccialetto del villaggio turistico. E allora io mi sono chiesto, mi sono fatto una domanda da fare, da porvi oggi su Radio Serena in questo martedì primo di settembre. Quando si va in vacanza si torna con un sacco di cose, magari si sono vissute tante emozioni, tanti ricordi, ma si porta anche qualche souvenir a casa. Quindi la domanda che vi voglio fare questo pomeriggio è questa: cosa vi siete portati a casa dalle vacanze? Perché è curioso, non solo souvenir, qualunque tipo di cosa. Ditecelo con una bella nota vocale oppure con un bel messaggio scritto al 347 7272274. Vale tutto, ma proprio tutto.

Brancale insieme ai The Colors, siete su Radio Selene. Vi ho chiesto un po' cosa vi siete portati a casa dalle vacanze, vi ho detto vale tutto, forse ho sbagliato a dirvi vale tutto, perché per esempio Vincenzo da Capurso mi scrive: buonasera, alcolici del posto dove vado a fare la vacanza, quindi vale proprio tutto. Beh, è vero, effettivamente, se ci penso anche nelle mie esperienze è capitato. Però occhio, perché magari, soprattutto se viaggiate in aereo, anche in nave, non tutto passa. Invece c'è Leonardo che, oltre a volerci dire che ci ha in sottofondo mentre lavora, quindi questo ci fa assolutamente piacere, dice: il piacere di aver conosciuto gente di cultura, religione, storia diversa dalla mia, perché il viaggiare ti dà modo di confrontarsi nel pieno rispetto delle diversità altrui. Quindi questa è la cosa bella. Quindi continuate a mandare i vostri messaggi, anche note vocali, al 347 7272 274.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Follow Me, Michael Jackson, dall'album Bad, uscito il 31 agosto, quindi ieri però del 1987. Siete su Radio Selene. Questa mattina, nelle acque stupende di Porto Cesareo, un uomo sul gommone ha ripreso in video un esemplare di mollusco del genere Aplysia, scritto con la Y, Aplysia, il cui nome comune è la lepre marina. Perché lepre marina? Perché la somiglianza è data dalle due appendici sensoriali sulla testa che ricordano le orecchie di una lepre e la aiutano l'animale a percepire le sostanze presenti in acqua. Allora, c'è da dire, sono erbivore, vivono alla continua e spasmodica ricerca di alghe e sono ermafrodite, cioè ogni individuo possiede degli apparati riproduttivi sia maschili sia femminili. Quando vengono disturbate possono liberare delle secrezioni colorate. Quindi non le facciamo arrabbiare.

qui su Radio Selene. Chiudiamo un po' quello che era la domanda di oggi. Cosa vi siete portati a casa dalle vacanze? Per esempio, Katia da Trani, negli occhi ancora il mare di Castro. Avete presente il mare di Castro in provincia di Lecce, dove le barche sembra che stiano volando? Ecco, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Sono d'accordo con te, cara Katia. Mettiamo una canzone nuova che di questa artista inglese, si chiama Olivia Dean, e parla della scoperta di sé e della crescita personale dopo la fine di una relazione. Questa canzone nuova si chiama Baby Steps.

0: Questa è Radio Selene.
1: Amici di Radio Selene, abbiamo inaugurato questo settembre, questo primo di settembre insieme e ci sentiamo domani come al solito alle 17. Saluto e ringrazio Teo De Marinis alla parte tecnica, vi lascio a Paola Cisternino da Brindisi. A domani, ciao a tutti, ciao belli, ciao agliò.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Cari amici, buonasera, benvenuti in questo martedì sera in onda qui su Radio Selene. Insieme io sono Paola Cisternino, Teo De Marinis, che si occuperà di quello che voi ascolterete anche per questo appuntamento, come sempre rigorosamente in diretta fino alle 21. Io direi di non perdere altro tempo, abbiamo un sacco di argomenti da trattare, tantissima buona musica da ascoltare. Il primo disco di quest'oggi, Jerry Halliwell.
0: Stai ascoltando?

0: pinguini tattici nucleari qui su Radio Selene. Lasciamo subito spazio all'informazione con Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Certo, questa vicenda di Ceuta, questa vicenda dell'incomprensione, chiamiamola così in modo magnanimo, tra Roma e Madrid. Proprio nel momento in cui la Spagna sentiva e aveva obiettivamente bisogno della solidarietà dei paesi dell'area nord del Mediterraneo, dei paesi dell'Unione Europea, dei paesi che condividono valori ma anche necessità rispetto all'accoglienza e ai respingimenti, noi abbiamo messo in atto quella che era la misura meno comprensibile e sicuramente più odiosa, cioè la sospensione degli accordi di Schengen per quanto riguarda appunto il transito dalla Spagna all'Italia. È ovvio, un bambino delle elementari già lo sa, non ci sono confini diretti tra Italia e Spagna, e per la verità non ci sono neanche confini diretti tra la Spagna continentale e Ceuta, che è una exclave, cioè una parte di territorio della Spagna stessa, dentro, incastonato dentro al Marocco, sulle sponde del Marocco. Da lì non si può scappare dove si vuole, non ci sono frontiere con l'Italia, da lì si può soltanto cercare con dei giri enormi di approdare là dove partono le navi dei disperati, quelle guidate da quelle figure che spesso vengono arrestati, gli scafisti. Ma tutti questi come arriverebbero in Italia? E soprattutto cosa c'entra la frontiera con la Spagna? Cosa c'entrano gli accordi di Schengen da superare, da bloccare? Sono 31 le persone che sono state respinte in un mese da quando non c'è più operante l'accordo di Schengen tra Spagna e Italia. Sono persone che sono arrivate alla frontiera negli aeroporti oppure nei porti, cioè via mare oppure per via aerea. 31 persone in un mese, una al giorno. Era davvero necessario sospendere Schengen?
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Vi piacerebbe vivere una notte magica? Allora venite con noi di Radio Selene a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca. Sabato 5 settembre a partire dalle 21 siamo in diretta dalla Città dei Fiori per raccontarvi tutto quello che prevede la quarta edizione di questo evento imperdibile. Negozi aperti fino a tardi, street food, giochi per i più piccoli, visite guidate, attività sportive e tanta musica, anche la nostra. Ci vediamo a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca, sabato 5 settembre. Radio Selene.
0: 6 minuti dopo le 19, cari amici, abbiamo iniziato davvero da pochissimo l'appuntamento di questo martedì sera insieme su Radio Selene fino alle 21. Mi raccomando, rimanete con noi, intanto due dischi di fila, Samurai J e poi J Balvin.

Si chiama Safari J Balvin, Radio Selene, in questo martedì sera. Apriamo parlando di uno dei personaggi italiani più amati di sempre, ovvero di Bud Spencer. Per quale motivo? Perché l'immagine di Bud Spencer non può non correre agli spaghetti western, quei film ispirati appunto ai western americani ma in salsa italiana, di cui sicuramente è stato uno dei principali protagonisti per moltissimo tempo insieme a Terence Hill. Bene, diciamo che ora perché ne stiamo parlando? Perché in quei film si vedevano sempre i fagioli, che è una ricetta vera, molto classica, molto italiana, con la pancetta, la salsa di pomodoro, insomma una preparazione molto napoletana, italianissima, che abbiamo sempre visto all'interno di questi film. Non era scenografica, o meglio, Bud Spencer, quando doveva poi registrare questi film e le riprese duravano davvero tantissimo, a volte anche giorni, si preparava per sé questi fagioli e arrivava sul set con questa mega pentolona per condividerla con gli altri, ma effettivamente per consumarli tra una pausa e l'altra. Solo che poi è diventata talmente amata questa roba qui che l'hanno anche utilizzata all'interno di alcuni Chuck. I nipoti di Bud Spencer hanno deciso di prendere questa vecchia ricetta del nonno, che in realtà insomma conosciamo un po' tutti quanti, e farne un marchio. Nel 2022, poco dopo il lockdown, decidono di aprire questa società che porta proprio il nome di Bud Spencer, e da lì insomma fagioli in scatola, la pizza surgelata con i fagioli sopra, ma sicuramente l'avrete vista anche perché si trovano all'interno dei maggiori supermercati italiani. Ne hanno fatto un business che vale davvero moltissimi soldi. E allora noi la domanda che vogliamo farvi è questa: voi avete una ricetta in casa che avete ereditato da qualche parente, che magari non vale milioni come in questo caso, però c'è quella cosa che si conserva e si tramanda di generazione in generazione? 347 72 72 274.

singolo nuovo Piranha appena ascoltato in questo pomeriggio qui su Radio Selene, e abbiamo parlato poco fa proprio della ricetta, quella classica di Bud Spencer ereditata poi dai nipoti. Allora vi abbiamo chiesto se c'è qualche ricetta che viene tramandata dalla nonna, da qualche zio, insomma da qualche parente, se c'è qualcuno in casa che ha lasciato una ricetta che voi riproponete puntualmente, però così come va fatta, senza modifiche. Allora da Brindisi ci avete immediatamente scritto la parmigiana di melanzane, che deve essere rigorosamente fritta, quindi non si accettano varianti di ogni senso o tipologia. Però posso dire una cosa, io ogni tanto lo devo ammettere, so che adesso magari qualcuno storcerà un po' il naso, ma io ogni tanto la parmigiana di melanzane senza la panatura, la frittura, l'infarinatura, insomma quella lì, senza averle fritte, l'ho fatta, l'ho mangiata, era comunque buona, è un'altra roba, magari non la chiameremo parmigiana, la chiameremo melanzane messe con un po' di pomodoro e mozzarella e buttate in forno, però effettivamente ogni tanto una piccola variante si può anche accettare, ma in questo caso no, perché parliamo appunto di ricette tramandate, vanno seguite passo passo. Continuate a mandare i vostri messaggi, ne parleremo insieme questa sera qui su Radio Selene. Ripeto, il numero per inviare i vostri messaggi è il 347 7272 274.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.

0: 1978 Want Your Love Chic qui su Radio Selene, 19:30 minuti, e come sempre insieme diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Nonostante la pressione sia in diminuzione, in questa giornata non ci saranno piogge degne di nota, se non temporali al pomeriggio sui settori montuosi e sul Tarantino. Il tempo sarà parzialmente soleggiato, cielo irregolarmente nuvoloso, temperature massime tra i 31 e i 35 gradi, venti moderati, mari poco mossi.

Armada con Easy qui su Radio Selene, 19:37 minuti in punto. Come sempre saremo in onda fino alle 21 anche per questo martedì sera, come sempre tante notizie, non può mancare la musica di Radio Selene, quella bella, quella buona, e anche le novità come quella che arriva ora, Woman Peggy Goo.

0: Radio Selene.
1: Ancora un buon martedì sera, siete su Radio Selene in onda fino alle 21 insieme a me Paola Cisternino. Voi seguiteci anche in streaming www.radioselene.it. Come sempre andiamo ad ascoltare due dischi di fila, Jungle e Somber, qui su Radio Selene.

0: Si chiama Mabagi Is In Ready, Somber, singolo nuovo qui su Radio Selene. Somber che è arrivato con questo singolo che parla molto di lui, anche perché non so se fisicamente ce l'avete presente, bel ragazzo, comunque molto magrolino, gracidino, e racconta appunto un po' la difficoltà che ha avuto legato proprio alla sua fisicità, ed è un singolo molto carino, nuovo, l'abbiamo appena ascoltato. A proposito di lavori nuovi, andiamo ad ascoltare. Andiamo un po' indietro nel tempo, ascoltiamo qualcosa di qualche anno fa. Elisa insieme a Calcutta, Se piovesse il tuo nome.
1: Non ci siamo mai dedicati le canzoni giuste.

0: le canzoni giuste, forse perché di noi non ne parla mai nessuno.
1: Che bella questa coppia, Elisa e Calcutta, Se piovesse il tuo nome, l'abbiamo appena ascoltata qui su Radio Selene. In questo martedì sera vi porto ora nel 2005, lei di una bravura eccezionale, questa canzone ve la ricorderete sicuramente, parliamo di Katie Tunstall.

0: Full of Dreams qui su Radio Selene. Lasciamo adesso spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Allarme in Europa per l'escalation della guerra ibrida russa. Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto scorso e chiude per ritorsione il consolato russo a Bonn. Von der Leyen sente Merz e annuncia risposte dall'Unione Europea. Anche il segretario generale della NATO Rutte chiama il cancelliere tedesco. Prove inequivocabili, i tentativi di Mosca di intimidirci falliranno. Interviene anche il ministro degli esteri italiano Tajani, che giudica gravi i fatti in Germania, ma Mosca dice non attaccherà perché perderebbe. L'Italia è pienamente solidale con Berlino, dice la premier Meloni, che aggiunge le azioni ibride riguardano tutti e troveranno una risposta unitaria. Il Cremlino fa sapere che reagirà alle decisioni antirusse della Germania e attacca anche Roma. È ridicola la nomina dell'ucraino Fedorov come consulente del Ministero della Difesa italiano. Altissima la tensione anche in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver iniziato a colpire target iraniani nelle vicinanze dello stretto di Hormuz. La conferma arriva su Truth da Donald Trump, che ribadisce: se l'Iran reagirà a questo attacco sarà colpito ancora più duramente. Il presidente iraniano Pezeshkian è intervenuto sul memorandum d'intesa. L'impegno degli Stati Uniti è durato non più di 2 settimane. Teheran ha detto è pronto a rispettare nuovamente gli accordi, ma solo se Washington farà lo stesso. Politica opposizione all'attacco sul ballottaggio. È vergognoso questo atteggiamento proprietario delle istituzioni, per cui Meloni legge i sondaggi del giorno e prova a costruirsi una legge elettorale su misura. Con le altre opposizioni faremo muro, annuncia la segretaria del PD Schlein, nel giorno in cui Fratelli d'Italia deposita in Senato l'emendamento Pera sul doppio turno. Nuovo fronte per Salvini, un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali rispolvera alla Lega Nord e crea il comitato per la convocazione del congresso. Ira del segretario. Mario Calabresi intanto lascia tutti gli incarichi a Cora Media per candidarsi sindaco di Milano. Vado via dopo 6 anni per una strada nuova. La cronaca: stava eseguendo dei lavori all'interno di un'abitazione quando all'improvviso si è verificato il crollo. Un muro si è sbriciolato e lo ha travolto. È morto così Salvino Pullara, 53enne titolare di un'impresa edile, in un incidente fatale sul lavoro avvenuto oggi a Bivona, in provincia di Agrigento. Coinvolto anche il figlio 24enne dell'imprenditore, che è rimasto ferito. Lo sport: ultima giornata di calciomercato con la Juventus che ha ufficializzato gli acquisti di Sarri e Voltmade e la cessione di Jonathan David all'Atletico Madrid. Nessun accordo con l'Atalanta per Cabal e di conseguenza nulla da fare per l'arrivo dell'argentino Tagliafico. È tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
1: Radio Selene.
0: 28 minuti, siete su Radio Selene, inizia adesso l'ultima ora che passeremo insieme in questo martedì sera. E come lo faremo? Ovviamente parlando ancora di tanti argomenti, soprattutto della nostra amata Puglia e con la nostra musica. Quindi arrivano Tommaso Paradiso e poi Thompson Twins.

Hold Me Now, 20 e 15 minuti, martedì sera qui su Radio Selene parliamo di tecnologia, di una cosa in particolare, ovvero le auto che vanno da sole. Ovviamente ne abbiamo visti di modelli, hanno questa guida automatica. Io non so quanti di voi effettivamente poi abbiano avuto modo di provarla, ma soprattutto anche il coraggio, una cosa che a me mette un po' d'ansia. Ma questa cosa l'hanno fatta recentemente in Pakistan, dove c'è quest'auto che era stata modificata da un innovatore per poter essere guidata a distanza, e a bordo come passeggero c'è un giornalista locale che stava cercando di dimostrarne le capacità. Quindi c'è anche il video di lui seduto sul sedile del passeggero, e ovviamente l'auto veniva guidata a distanza, si vede chiaramente anche lo sterzo, l'auto gira, quindi tutto a posto. Il giornalista faceva anche un po' lo sborone, nel senso: ma guardate come funziona bene, finché non si è accorto che stavano perdendo il controllo a distanza dell'auto. E nulla di particolarmente pericoloso, perché la velocità di bordo era davvero molto molto limitata, ma lui ha provato anche a tirare il freno a mano, niente, non ha funzionato, e sono andati a tamponare l'unica auto che era lì nei paraggi, l'auto della polizia. Quindi, come se non bastasse, come dire

Nella sfortuna poteva andare peggio, è andata peggio, infatti l'auto della polizia era l'unica nella zona. Chiaramente poi hanno dovuto far vedere che si trattava tra virgolette di un esperimento, che l'auto aveva tutti i permessi necessari, che a bordo non c'era un folle bensì un giornalista che stava appunto cercando di tirarne fuori un articolo, comunque un reportage. Io le auto, quelle lì che si guidano da sole, un po' d'ansia me la mettono, non faccio nemmeno retromarcia, lo faccio io e mi giro anche dietro.

in palla con Jenny Dracula qui su Radio Selene. Ovviamente in questa estate, come tutte le estati, è la stagione perfetta per i tour, i concerti. Molti di noi hanno avuto la possibilità di andare in giro, soprattutto per la Puglia, dove davvero ci sono state una serie di eventi, uno più bello dell'altro, e c'è ovviamente chi a fine tour, magari un po' stanchino, decide di fermarsi, come Giuliano San Giorgi, che ha detto ritorno a casa con i Negramaro. Questo tour, una storia ancora semplice, è arrivato a coronare un percorso che da 3 anni ha ripercorso le tappe della carriera trentennale della band salentina. Bene, hanno finito, hanno voluto anche dirlo con un post. Adesso ci dobbiamo riposare, anche perché per scrivere bisogna poi vivere qualcosa, quindi non si può solo lavorare e cantare dei pezzi in realtà che sono sempre già stati fatti. A proposito di questo, ha preso un po' le distanze dalle sue canzoni, dice oramai sono dei classici come se non fossero più mie, perché effettivamente è una cosa che può capitare agli artisti, a furia di cantare e ricantare le stesse canzoni diventano appunto dei cult e un po' ci si estrania, non le si sente più proprie, anche perché magari sono state scritte in momenti della vita diversi che passano, ragione per la quale lui ha detto basta, ci fermiamo, torniamo a casa, scriveremo qualcos'altro e noi aspettiamo con ansia di poter ascoltare qualcosa di nuovo. Ora però arriva Marco Mengoni.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
4: La persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Benvenuto su Radio Selene.
5: Grazie.
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: E queste persone, che sono degli amici molto importanti per te, dicono semplicemente: sei una persona instancabile, ti vogliamo bene, ti facciamo tanti tanti auguri.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Pino Daniele, 1980, qui su Radio Selene. Parliamo di ambiente e lo facciamo andando in Salento, esattamente a Porto Cesario. Qualche giorno fa alcuni volontari di Lega Ambiente hanno fatto una breve gita in kayak, erano per i fatti loro, nulla di che, però a un certo punto la vocazione di ambientalisti ha preso il sopravvento e loro cosa hanno fatto? Mentre erano in gita hanno visto dei fondali meravigliosi, chiaramente, ma anche qualcosa di strano, e hanno deciso di perlustrare proprio questi fondali. Hanno trovato bottiglie di birra, ma non solo, perché hanno trovato anche delle bottiglie di champagne particolarmente pregiato, che evidentemente qualche simpaticone a bordo di yacht, anche abbastanza costosi, ha deciso allegramente poi di buttare in mare. Si trovavano tra l'altro all'interno di cave con delle biodiversità molto importanti, e ragione per la quale, insomma, è ancora, come dire, peggiore la situazione. Fatto sta che ovviamente poi sono state chiamate le autorità competenti, sono stati ripuliti questi fondali e noi ci auguriamo vivamente che questo non accada mai più.

Welcome by 1964 Dionne Warwick qui su Radio Selene, ovviamente in diretta fino alle 21. Vi facciamo sempre ascoltare un sacco di bella musica e un sacco di musica nuova. Il singolo che stiamo per ascoltare si chiama Meraviglioso Errore e lei è Gianna Nannini. Ciao.

0: Radio Selene.
1: Ancora un buon martedì sera, siete su Radio Selene quando mancano più o meno 10 minuti al termine di questo nostro appuntamento. Ovviamente non può mancare la nostra musica, ragion per cui ascoltiamo insieme Jovanotti con Alfa e poi The Weeknd.

Lunging Light The Weekend qui su Radio Selene in questo martedì sera, martedì 1° settembre. Signori, finalmente, ufficialmente è finito agosto, che è durato un'infinità, sembravano 50-60 giorni, invece finalmente possiamo dire che è arrivato settembre. Il caldo non è diminuito, ma già ci sentiamo un pochino meglio, e ci sentiremo meglio con la canzone che arriva, Level 42.

0: Tu cosa fai questa sera, Noemi? Ultimo disco per questo appuntamento, abbiamo terminato, quindi grazie a Teo De Marinis per aver curato la parte tecnica di questo programma. Noi torniamo domani dalle 19 alle 21. Arriva l'informazione, a domani. Ciao.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. La Russia ha la responsabilità dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto. Con questo annuncio il ministro dell'interno tedesco ha sancito l'inizio dello scontro, per il momento solo diplomatico, tra Berlino e Mosca. E le prime iniziative del governo del cancelliere Merz vanno proprio in quella direzione. Il consolato russo a Bonn viene chiuso dal 18 settembre. Da Mosca è immediata la replica: risponderemo a ogni azione antirussa. Si compattano le istituzioni europee e la NATO. Immediato il messaggio di sostegno della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che sente Merz e promette ritorsioni nei confronti di Mosca. Anche il segretario generale della NATO, Rutte, chiama il cancelliere tedesco, parla di prove inequivocabili e dice: i tentativi di Mosca di intimidirci falliranno. Interviene anche il ministro degli esteri italiano Tajani, che giudica gravi i fatti in Germania, ma Mosca ne è certo, non attaccherà perché perderebbe. L'Italia è pienamente solidale con Berlino, dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che aggiunge: le azioni ibride riguardano tutti e troveremo una risposta unitaria. Gli Stati Uniti tornano a colpire in Iran. Alle 18 ora italiana le forze americane hanno iniziato a colpire target del corpo delle guardie rivoluzionarie nelle vicinanze dello stretto di Hormuz. La conferma dell'attacco è arrivata via Truth dal leader della Casa Bianca, Trump, che poi è tornato a minacciare: se Teheran dovesse reagire subirebbe una nuova offensiva di ben altra portata e intensità. Immediata la replica dei Pashdaran: una punizione severa attende gli aggressori, gli Stati Uniti si pentiranno dei loro ultimi attacchi. La TV iraniana fa sapere che l'aeroporto nel sud del paese è stato preso di mira da un raid americano. Ora in provincia di Venezia, dove una ragazza di 20 anni è rimasta uccisa questa mattina in un incidente stradale a Santa Maria di Sala. Secondo una prima ricostruzione, la giovane si stava dirigendo verso la fermata dell'autobus e mentre attraversava la rotonda poco distante da casa sua sarebbe stata urtata da un camion e poi sarebbe stata travolta e uccisa da un'auto mentre era a terra. Tragico incidente di lavoro nell'Agrigentino. Un imprenditore edile di 53 anni, Salvino Pullare, è morto a Bivona, travolto dal crollo di un muro mentre eseguiva dei lavori in un'abitazione. Gravemente ferito anche il figlio di 24 anni, ora in pericolo di vita. Calcio, stop al mercato, finisce qui l'estate di trattative della Serie A. I principali colpi dell'ultimo giorno sono stati Sar e Voltmade alla Juve, poi Como Ken, Gudmundsson Lazio, Atalanta Rowe e la Fiorentina che prende Beto, Nyonto e Goncalves. Zola al Cagliari è stato l'ultimo colpo. Colpo di scena al Milan, all'ultimo secondo salta la cessione di Fofana in prestito al Lione. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Vi piacerebbe vivere una notte magica? Allora venite con noi di Radio Selene a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca. Sabato 5 settembre a partire dalle 21 siamo in diretta dalla Città dei Fiori per raccontarvi tutto quello che prevede la quarta edizione di questo evento imperdibile. Negozi aperti fino a tardi, street food, giochi per i più piccoli, visite guidate, attività sportive e tanta musica, anche la nostra. Ci vediamo a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca, sabato 5 settembre. Radio Selene. Radio Selene.
3: Radio Selene.
1: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
3: Vivi e Rivivi.
1: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
3: Vivi e Rivivi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi. E il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Chi è? Radio Selene.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: E auguri!
6: Grazie Luca.
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Tantissimi auguri a te, super zia, sempre amorevole e presente, punto di riferimento per tutti noi. Ti vogliamo bene.
6: Amori miei.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Ciao, buona giornata.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2017. I found

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Gli esteri in primo piano: sono ripresi gli attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti. Washington ha reso noto di aver colpito obiettivi iraniani a Hormuz. La minaccia del presidente americano Donald Trump non lascia dubbi. Se Teheran risponde, colpiremo più duramente. Immediata la risposta dei pasdaran iraniani, che era stata precedente, se ne pentiranno. I media della Repubblica Islamica riportano dell'inizio di un'operazione decisiva contro gli obiettivi statunitensi nella regione. Partiti missili e droni contro basi e interessi americani. La tensione fra Berlino e Mosca, palpabile da settimane, sfocia in quello che ormai è scontro aperto. La Germania ha adesso le prove che dietro gli attacchi con i droni bomba di Lipsia ci siano i russi. E il governo di Merz ha annunciato una serie di misure di rappresaglia: la chiusura del consolato generale a Bonn dal 18 settembre, la risoluzione del contratto con la controversa Casa Russa di Berlino, ritenuta un covo di spie, l'aumento della pressione sulla flotta ombra. A stretto giro la replica del Cremlino: reagiremo a tutte le decisioni antirusse della Germania. Dura la reazione di Unione Europea e NATO a fianco dei tedeschi e contro la guerra ibrida di Mosca. Una presa di posizione che lascia intravedere un'escalation senza precedenti. Risponderemo, promette Ursula von der Leyen. I tentativi russi di intimidirci falliranno, le ha fatto eco il segretario generale dell'alleanza Rutte. Entrambi hanno telefonato a Merz per esprimere quella solidarietà che è arrivata anche dalle parole di Giorgia Meloni e Antonio Tajani. In momenti come questo, ha detto la premier, è essenziale rimanere saldi e continuare a lavorare uniti. Anche Parigi al fianco di Berlino, siamo solidali, dice Macron, annunciando nuove sanzioni contro Mosca. La cronaca: un anziano di 78 anni è stato trovato senza vita in casa. Sul corpo numerose ferite d'arma da taglio e nell'abitazione la moglie, coetanea, sporca di sangue, in stato confusionale. È accaduto ad Imola, Bologna. I carabinieri sono intervenuti nel primo pomeriggio insieme ai sanitari del 118 dopo la richiesta di soccorso arrivata al 112 dalla badante della coppia. Tennis: Flavio Cobolli comincia con una rimonta da urlo il suo cammino agli US Open. Sotto il tetto chiuso del Louis Armstrong, la testa di serie numero 5 batte 3-6-2-6, 6-3-6-4, 6-4 dopo oltre 4 ore di gioco l'argentino Francisco Comesana, numero 119 del ranking. In campo in questi minuti Bellucci, poi spazio a Passaro e Musetti. È tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Vi piacerebbe vivere una notte magica? Allora venite con noi di Radio Selene a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca. Sabato 5 settembre a partire dalle 21 siamo in diretta dalla Città dei Fiori per raccontarvi tutto quello che prevede la quarta edizione di questo evento imperdibile. Negozi aperti fino a tardi, street food, giochi per i più piccoli, visite guidate, attività sportive e tanta musica, anche la nostra. Ci vediamo a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca, sabato 5 settembre.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6444.

0: Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Scontro aperto tra Berlino e Mosca. La Germania accusa la Russia di essere dietro gli attacchi con i droni bomba di Lipsia. Il governo Merz ha annunciato una serie di misure di rappresaglia, tra cui la chiusura del consolato generale a Bonn dal 18 settembre. A stretto giro la replica del Cremlino. Reagiremo a tutte le decisioni antirusse della Germania. Dura la reazione di Unione Europea e NATO a fianco dei tedeschi e contro la guerra ibrida di Mosca. Risponderemo, promette Ursula von der Leyen. I tentativi russi di intimidirci falliranno, le ha fatto eco il segretario generale dell'Alleanza, Mark Rutte. Anche dall'Italia arriva la piena solidarietà alla Germania dopo l'attacco ibrido russo a Lipsia. Le azioni ibride contro uno qualsiasi di noi sono una questione che riguarda tutti noi e saranno affrontate con una risposta unita, scrive la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social. Un fatto grave, lo ha definito il ministro degli esteri Tajani, ma la Russia dice non attaccherà l'Europa. Anche Parigi al fianco di Berlino, siamo solidali, dice Macron annunciando nuove sanzioni contro Mosca. Si infiamma il conflitto fra gli Stati Uniti e l'Iran con nuovi raid mirati condotti dalle forze statunitensi nella regione dello stretto di Hormuz. Raid che hanno scatenato la reazione immediata di Teheran, che ha annunciato una rappresaglia contro obiettivi statunitensi, che l'Iran ha definito operazione decisiva. 4 morti e diversi feriti a un matrimonio per un raid americano. Il caso è eclatante e suscita la dura reazione del governo, con il guardasigilli Carlo Nordio che invia gli ispettori e la premier Giorgia Meloni che torna ad attaccare le sentenze che ostacolano la sicurezza. Un 42enne originario del Bangladesh ha abusato di una 13enne nel suo minimarket a Madonna di Campagna, estrema periferia nord di Torino. È stato arrestato e poi scarcerato dal GIP dopo appena 2 notti in carcere perché si è dimostrato collaborativo. Andiamo avanti sulla sicurezza, ma così è difficile, il commento della presidente del Consiglio. Lo sport dopo il titolo continentale è quello dei giochi del Mediterraneo. Gianmarco Tamberi ha vinto l'oro nel salto in alto nella manifestazione che si sta svolgendo a Taranto. L'azzurro si è imposto saltando la misura di 2,25. Dietro di lui il greco Merlos e l'azzurro Cristiano Falocchi. È tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene. Rififi.

Rififi, il programma giusto per gustarvi un happy hour con la migliore musica lounge, no jazz e deep house. Music designer Enzo D'Argento. I was

Lorenzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.

0: stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Allarme in Europa per la guerra ibrida russa. Berlino accusa Mosca di essere responsabile del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto e chiude il consolato russo a Bonn. Von der Leyen sente Merz e annuncia risposte dall'Unione Europea. Anche il segretario generale della NATO, Rutte, chiama il cancelliere tedesco. Parla di prove inequivocabili e dice i tentativi di Mosca di intimidirci falliranno. Putin replica, ci accusano per ragioni di politica interna. Tensione altissima anche in Medio Oriente. Gli Stati Uniti tornano ad attaccare in Iran. Fanno 4 morti e circa 50 feriti e Teheran risponde con raid di rappresaglia contro basi e interessi statunitensi, mentre Trump minaccia di annientare il paese. Missili e droni ancora nei cieli del Medio Oriente, dove la crisi è sempre più profonda. La guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei avverte: daremo agli Stati Uniti una lezione indimenticabile. I Pashdaran fanno sapere di aver ucciso numerosi membri delle forze americane in un raid in Giordania, ma i media statunitensi smentiscono. In Italia, con la politica a dubbi di Forza Italia e Lega, sembra perdere quota l'ipotesi del ballottaggio nella nuova legge elettorale. Al Senato resta solo l'emendamento dell'ex presidente Pera di Fratelli d'Italia. Opposizioni sulle barricate, vergognoso questo atteggiamento proprietario delle istituzioni. Per cui Meloni legge i sondaggi del giorno e prova a costruirsi una legge elettorale su misura. Con le altre opposizioni faremo muro, annuncia la segretaria del PD Schlein. Calabresi lascia intanto gli incarichi a Cora Media per candidarsi sindaco di Milano. Vado via dopo 6 anni per una strada nuova, dice. Prima il programma, dice la segretaria del PD, che frena anche Conte. Basta parlare di primarie. La cronaca, ho sbagliato, non ho mai commesso reati, la prima volta che succede sono molto dispiaciuto. Poche parole accompagnate da una piena confessione. Dopo 48 ore di carcere, un uomo di 42 anni indagato a Torino per aggressione sessuale su una 13enne è rimesso in libertà dal GIP contro il parere del PM, con il solo obbligo di presentarsi tutti i giorni al commissariato più vicino. Bufera sulla decisione, insorge la premier Meloni, che lo spiega alla famiglia della ragazzina che quell'uomo è di nuovo in giro. Il ministro Nordio invia gli ispettori, Salvini chiede la castrazione chimica, interrogazioni al governo da PD a Italia Viva. Tennis, cuore e carattere, Flavio Cobolli esce così dall'abisso di una clamorosa eliminazione al debutto agli US Open. Il romano, quinta testa di serie del seeding, batte in rimonta Francisco Comesana dopo una lotta durata ben 4 ore sotto il tetto chiuso del Louis Armstrong. 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-4 i parziali per il romano. Buona la prima per Matteo Bellucci, che supera nettamente l'ungherese Piros, lasciando per strada solo 6 game. In campo Passaro e Musetti. È tutto, la redazione vi augura una buona notte.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Facebook e Instagram.
0: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene. Radio Selene.
3: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
4: Buon pomeriggio a tutti gli amici di Radio Selene, buon pomeriggio, siamo pronti per iniziare il nostro pomeriggio insieme ad accompagnarvi fino alle 19. Innanzitutto mi presento, ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste 2 ore insieme. Come al solito Teo De Marini sa la parte tecnica, vi accompagniamo con tantissima musica e tante notizie. Partiamo subito con il botto, una canzone del 1973 degli Hughes Corporation, si chiama Rock the Boat.

Fabio Romancino qui su Radio Selene. Vi voglio raccontare una storia che arriva esattamente dalla città di Taranto, ma i due protagonisti arrivano da lontano. Di chi sto parlando? Sto parlando di Selva e Luis. Lei, Selva, lui, Luis, in realtà sono due ingegneri. Lei, Selva, è arrivata prima di Luis in Italia. È arrivata nel nord Italia, prima a Milano, poi è arrivata a Bolzano per un dottorato di ricerca. Poi la vita, ma in realtà le proprie scelte, l'hanno portata e li hanno portati come coppia a trasferirsi in Puglia, esattamente a Taranto. Loro sono due ingegneri, lei è della Patagonia, è arrivata a migliaia di chilometri per fare il suo lavoro. Entrambi lo fanno da remoto, e gli è stato chiesto: ma perché avete scelto proprio Taranto come posto in cui creare magari anche una famiglia? Loro hanno detto: abbiamo scelta per la sua bellezza, per la sua storia interessante, il suo clima perfetto e il mare, che effettivamente è un plus notevole. Lavoro da remoto, quindi si possono lavorare un po' ovunque, quindi non solamente nella propria città a Taranto, e poi c'è quella possibilità meravigliosa di godersi posti così belli come quelli della provincia di Taranto e in generale della nostra Puglia.

con Good Old Days qui su Radio Selene, alla scoperta dei cammini pugliesi. Non so se siete appassionati un po' di questo mondo, mi è capitato di farne, però in Puglia magari non tutti sanno che abbiamo dei cammini molto particolari. Dobbiamo anche circoscrivere proprio a livello temporale, perché in Puglia si cammina da settembre a maggio. Non lo dico io, lo dicono gli enti che gestiscono i cammini. Il motivo? Il caldo. Ma va? il problema non sono le salite, neanche sul Gargano, anche se ci sono delle salite abbastanza impegnative. Per esempio, partendo dal cammino materano, che a dispetto del nome sì, finisce a Matera, però parte dalla Puglia, ci sono diversi modi per arrivare a Matera. Per esempio c'è la via Peuceta da Bari a Matera, poi c'è quella ellenica da Alberobello, addirittura c'è la ellenica variante attraverso la Valle di tra i paesi quelli bianchi, quindi Ostuni per esempio, la via Sveva da Trani a Matera. Teo, falla, mi raccomando, te che sei in regia. La via Ionica da Manduria a Taranto. Poi c'è il Cammino del Salento, che anche questo deve essere stupendo, ho visto anche dei video recentemente. Poi c'è il Gargano Sacro, che va da Rignano Garganico a Vieste. Quali sono le finestre migliori? Da metà settembre, quindi bisogna aspettare ancora un po', fino a novembre, poi da marzo fino a maggio. L'importante, come diceva qualcuno, è come sempre camminare, andare avanti.

0: Amici di Radio Selene, vi piacerebbe vivere una notte magica? Allora venite con noi di Radio Selene a Terlizzi per la quarta edizione della Notte Bianca. Sabato 5 settembre a partire dalle 21 siamo in diretta dalla Città dei Fiori per raccontarvi tutto quello che prevede la quarta edizione di questo evento imperdibile. Negozi aperti fino a tardi, street food, giochi per i più piccoli, visite guidate, attività sportive e tanta musica, anche la nostra. Ci vediamo a Terlizzi per la terza edizione della Notte Bianca, sabato 5 settembre.
1: Questa è Radio Selene.

0: DJ, produttore che purtroppo da una decina d'anni non c'è più, però la sua musica è ancora qui, anche qui su Radio Selene. Questa si chiama One and One, è proprio bella ascoltarla. È così bello ascoltare questa canzone, tanto è bello poter fare degli auguri in diretta.
1: V-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Sono proprio felice quando è arrivato quel momento, quello del V-Day, di fare degli auguri speciali a qualcuno che non se lo aspetta. Perché? Perché come funziona? Per esempio, se io che sono Mariano voglio fare degli auguri anonimi, ma neanche tanto, a qualcuno, come potete farlo qui su Radio Selene? È semplicissimo. Prenotate tramite linea diretta lo 080 898 1188 oppure via mail a diretta@radioselene.it. Vi chiederemo un po' di dati, un po' di informazioni sul festeggiato, sulla festeggiata, e poi sarà chiamato o sarà chiamata, vediamo un po'. Andiamo a Ruvo di Puglia, vediamo un po' se ci risponde. Sarà un lui.
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Pronto?
0: Sì. Parlo con Piera?
2: Sì, sì.
0: Buon pomeriggio Piera, innanzitutto mi presento, io mi chiamo Mariano e volevo dirti che sei in diretta su Radio Selene in questo momento, auguri!
2: Oh, grazie, grazie, che sorpresa!
0: Bella, ti è piaciuta?
2: Bellissima, ah, grazie!
0: Che meraviglia!
2: Bellissima, non me l'aspettavo, grazie!
0: Siamo qui proprio per questo. Piera, posso farti una domanda indiscreta?
2: Sentiamo.
0: Leggermente indiscreto. Quanti anni compi oggi?
2: Lo dobbiamo per forza dire.
0: No, andiamo avanti.
2: Andiamo nei 47, dai.
0: Vabbè, ma sì, Piera. Senti, innanzitutto, come si sviluppano le tue giornate? Cosa fai? Qual è la tua quotidianità?
2: Allora, per il momento mi occupo di babysitter, ma non è sempre... E alterni, ecco, faccio la babysitter, sì.
0: Va bene.
2: Poi comunque mi occupo della casa, dai.
0: Ti dai assolutamente da fare. Tu...
2: Quello che è giusto che sta da fare, sì.
0: Abbiamo sempre tutti tanto da fare. Tu hai un marito, giusto?
2: Certo.
0: Sei contenta o sei...
2: Contentissima di lui, certo.
0: Contentissima. Si chiama Giuseppe, corretto?
2: Si chiama Giuseppe.
0: E allora questi auguri arrivano ovviamente da parte nostra di Radio Selene e soprattutto da tuo marito Giuseppe, che dice ti regala un messaggio semplice ma in cui c'è tutto. Dice: sei il mio fiore raro.
2: Me lo dice sempre.
0: Senti, ti rubo veramente un secondo. Qual è il fiore raro in cui tu ti senti, cioè a che fiore ti appartieni secondo te?
2: Non lo so a che fiore possa appartenire. Lui dice: il mio fiore raro, me lo dice sempre.
0: Okay.
2: Raro.
0: Quella è la cosa più importante. Sì. Piera, noi ti auguriamo un fantastico compleanno da parte ovviamente di tuo marito,
2: grazie,
0: ma da parte di tutti noi di Radio Selene. Buon compleanno, ancora auguri,
2: grazie,
0: e buona
2: mille
0: serata.
2: Grazie mille a voi, un abbraccio.
0: Ciao, Piera.
2: Ciao.
0: Mi raccomando, questo e tutti gli altri compleanni li potete trovare sul nostro sito www.radioselene.it oppure sulla nostra app per riascoltarli entrando nella sezione podcast, nella sezione B-Day.
1: Stai ascoltando

anche se la giornata non è stata meravigliosa, comunque questa Beautiful Day degli U2 va benissimo. Siete su Radio Serena, buon pomeriggio, vi sto accompagnando fino alle 19. È giunto il momento di ascoltare una canzone nuova che, come spesso accade, nuova non è, perché è costruita sul campione di un brano indimenticabile degli anni 90. Sto parlando di una canzone di Robin S, Show Me Love, però rivista in chiave attuale. Lui è francese, si chiama LB1 ed è diventata I Need a Sign, Show Me Love.

Massa, buon vento su Radio Selene. È giunto il momento di ascoltare una canzone del 1982 che parla di dolore e di incertezza in una relazione d'amore, ed è successa davvero, e poi molto giudicata dalla società. Parliamo dei Culture Club con la loro Do You Really Want to Hurt Me?

0: Questa è Radio Seleni.
1: Ancora buon pomeriggio da Radio Selene. Tornare dalle vacanze può essere, può portare della malinconia, ma può portare anche dei ricordi oltre che dei souvenir. Ne parliamo tra pochissimo. Adesso subito Bruno Mars con Oh My Soul e poi Will Smith Getting Jiggy With It.

Come dice il titolo di questa canzone, Getting Jiggy With It, Will Smith dal 1997, qui su Radio Selene ci siamo scatenati, così come sono scatenati quelli tornati dalle vacanze. Voi siete tornati dalle vacanze oppure ancora ci dovete andare? No, ve lo chiedo perché ieri, proprio finita la diretta qui su Radio Selene, sono andato a comprare delle cose al supermercato, altrimenti sarei rimasto senza, con il frigo vuoto. Avrei dovuto riempirlo, alla fine un pochino l'ho fatto, e ho notato una signora molto abbronzata, e quindi ho capito che lei faceva parte di quelli che sono rientrati, appena rientrati dalle vacanze. Le si leggeva proprio in volto che fosse anche provata un po' da questo rientro, e ho notato un piccolo dettaglio, che al polso aveva ancora il braccialetto del villaggio turistico. E allora io mi sono chiesto, mi sono fatto una domanda da fare, da porvi oggi su Radio Selene in questo martedì primo di settembre. Quando si va in vacanza si torna con un sacco di cose, magari si sono vissute tante emozioni, tanti ricordi, ma si porta anche qualche souvenir a casa. Quindi la domanda che vi voglio fare questo pomeriggio è questa: cosa vi siete portati a casa dalle vacanze? Perché è curioso, non solo souvenir, qualunque tipo di cosa. Ditecelo con una bella nota vocale oppure con un bel messaggio scritto al 347 7272274. Vale tutto, ma proprio tutto.

musicale insieme ai The Colors. Siete su Radio Selene. Vi ho chiesto un po' cosa vi siete portati a casa dalle vacanze. Vi ho detto tutto, vale tutto. Forse ho sbagliato a dirvi vale tutto, perché per esempio Vincenzo da Capurso mi scrive: buonasera, alcolici del posto dove vado a fare la vacanza, quindi vale proprio tutto. Beh, è vero, effettivamente, se ci penso, anche nelle mie esperienze è capitato. Però occhio, perché magari, soprattutto se viaggiate in aereo, anche in nave, non tutto passa. Invece c'è Leonardo, che oltre a volerci dire che ci ha in sottofondo mentre lavora, quindi questo ci fa assolutamente piacere, dice: il piacere di aver conosciuto gente di cultura, religione, storia diversa dalla mia, perché il viaggiare ti dà modo di confrontarsi nel pieno rispetto delle diversità altrui. Quindi questa è la cosa bella. Quindi continuate a mandare i vostri messaggi, anche note vocali, al 347 7272 274.

Part of Me, Michael Jackson, dall'album Bad, uscito il 31 agosto, quindi ieri però del 1987. Siete su Radio Selene. Questa mattina, nelle acque stupende di Porto Cesare, un uomo sul gommone ha ripreso in video un esemplare di mollusco del genere Aplysia, scritto con la Y, Aplysia, il cui nome comune è la lepre marina. Perché lepre marina? Perché la somiglianza è data dalle due appendici sensoriali sulla testa che ricordano le orecchie di una lepre e la aiutano l'animale a percepire le sostanze presenti in acqua. Allora, c'è da dire, sono erbivore, vivono alla continua e spasmodica ricerca di alghe e sono ermafrodite, cioè ogni individuo possiede degli apparati riproduttivi sia maschili sia femminili. Quando vengono disturbate possono liberare delle secrezioni colorate. Quindi non le facciamo arrabbiare.

su Radio Selene. Chiudiamo un po' quello che era la domanda di oggi: cosa vi siete portati a casa dalle vacanze? Per esempio, Katia da Trani, negli occhi ancora il mare di Castro. Avete presente il mare di Castro in provincia di Lecce, dove le barche sembra che, come dire, che stiano volando? Ecco, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Sono d'accordo con te, cara Katia. Mettiamo una canzone nuova, che di questa artista inglese, si chiama Olivia Dean, e parla della scoperta di sé e della crescita personale dopo la fine di una relazione. Questa canzone nuova si chiama Baby Steps.

0: E abbiamo terminato un altro appuntamento insieme qui in diretta su Radio Selene, ma tranquilli perché comunque ci sentiamo tutti i pomeriggi da lunedì al venerdì dalle 17 alle 19. Per oggi è tutto, Mariano vi saluta, ciao a tutti, ciao belli, ciao voglio.
1: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene. Radio Selene.
2: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
3: Buongiorno amici, buon martedì mattina a tutti coloro che sono con noi. Primo settembre, dai che ricomincia una nuova stagione di tante cose, di scuola per i più piccoli, di lavoro impegnativo per i più grandi, di traffico, anche se devo dire, le strade di Bari sorprendentemente non sono intasate come al solito, forse questo accadrà adesso che inizia realmente la scuola. Comunque tutto liscio, almeno per questa prima fase della mattinata. Buongiorno, lo so che oggi sa un po' di lunedì, questo primo settembre ci confonde. Ma è martedì e la seconda parte di questa giornata di musica che vivremo insieme. Io sono Rebecca Epifani e sino alle 13 sono in vostra compagnia con me anche Gigi Savoni, che curerà tutta la parte tecnica e che saluto subito. Buongiorno a chi lavora già da un pezzo, chi è sveglio sin dalle prime ore dell'alba. Buongiorno a chi si sta alzando ancora perché si gode le ultime settimane di vacanze. Pronti per tuffarci nella nostra musica, vi anticipo già che inizieremo con un grande classico. Non vi dico di più, la musica è pronta, io lo sono, e allora partiamo.
1: Questa è

0: avere senza fine. La la la la la la la la la la la la la.
1: La meraviglia di questo brano, che salutiamo anche in questo modo il carissimo, amatissimo, il nostro poeta, quasi sommo poeta come Dante mi viene da chiamarlo, perché i suoi brani erano e sono stati e saranno per sempre delle incredibili poesie. Gino Paoli, Senza fine, su Radio Selene. E buongiorno, sono le 10:01.

0: Good Old Days nel nostro appuntamento e benvenuti su Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: Buongiorno amici, buon martedì, siete su Radio Selene ed insieme diamo forma a questa settimana. Lo facciamo con la musica. Ripartiamo dai Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento. A seguire arriva Francesco De Gregori, grande musica, sempre

Francesco De Gregori, e qui ragazzi solo i brividi possono esprimere cosa significa sempre per sempre un amore che può essere nei confronti di un partner, di un genitore, di un figlio. L'idea che quell'amore supera qualsiasi tempesta, l'idea di essere dalla parte di quella persona sempre per sempre. Una dedica più bella di questa credo che non esista. Ma buongiorno e benvenuti al nostro martedì. Avete dormito bene? Avete riposato? Voglio chiedervi questo perché partiamo questa mattina proprio dal commentare il vostro riposo, soprattutto dopo le vacanze in cui ci siamo rilassati. Tornare a riposare bene può essere una cosa difficile all'inizio e soprattutto si può verificare un fenomeno che disturba il vostro sonno ma anche il sonno di chi vi sta accanto. Russare, parliamo di questo. Vi capita di russare? Avete in famiglia qualcuno che russa? E se non vi viene in mente nessuno, non è che siete proprio voi quella persona? Parliamo di questo fenomeno che è piuttosto comune, no? Un fenomeno che poi è diverso da persona a persona. C'è chi emette un leggero soffio e chi invece riesce a produrre suoni degni di un trattore in piena attività, e questo può creare degli squilibri, quindi risvegli continui, gomitate, tentativi disperati di far girare il partner dall'altra parte, o che ne so, il papà, la mamma, lo zio, la zia di turno, se si vive, che ne so, in vacanza anche in insieme, quindi c'è qualcuno che dorme sul divano. Sono casi frequenti, solo che cambia il metodo con cui chi è sveglio, perché si rende conto che c'è un rumore di sottofondo, tenta di far placare questo rumore. Io quello che vi vorrei chiedere oggi è: quali sono i vostri metodi? Perché ce ne sono alcuni molto curiosi, alcuni infallibili, altri fallibili, mi viene da dire. Tra poco confrontiamo tutto questo, ma vi voglio anche chiedere se sapete da cosa è prodotto questo rumore, perché si russa, per esempio. Approfondiamo tutto questo tra poco perché voglio conoscere anche la vostra opinione. Prima però arriva Elisa con Amore è.